0: dell'intero conflitto ammontano 80 miliardi di dollari, l'equivalente di 120 mila miliardi di lire.
1: That's all from ITN for now.
2: Good night.

stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa sarà?

com'è bella Lilli, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

fosse imperator, sa che farei? A tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, se fosse cieco come sono e fu.

nasce da friggere. Bambola, sono pazzo di te.

Bip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Lili, com'è bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

allora non lo faccio più. L'amore come poesia, e sembra quasi che non sai, io qui chi sono e tu chi sei. La foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù, se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolto il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto, ma fingevi di dare un senso pure a me. E la parola si spiegava, ma il suono già si incamminava e si insinuava come se cercasse il sotto dei vestiti.

0: chiama Tonino e abito qui vicino.
1: E allora?
0: Questo bel cielo sereno mi colora d'azzurro fino al limite estremo, io l'ho sempre presente. Confuso in un sole di sogno,

0: Alessia!
1: Grazie!
2: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 1 litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte, nuove forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
3: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, ci sono 35 sicuramente dispersi. Tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela nei soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile, in tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
2: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta a Washington, colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
4: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
2: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
5: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma. Rafforzati i sistemi di sicurezza e i controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Bene, bene, bene. Sì, abbastanza bene, abbastanza bene. Buongiorno. Buongiorno a tutti, questa è Radio Galileo. Emanuele Bellicci con voi anche per questa mattina. Siamo tornati dopo una settimana praticamente di assenza. Questo 27 di giugno, siamo arrivati alla fine però anche di giugno, mamma mia. E vabbè, questo tempo corre troppo, ragazzi, bisogna dargli una calmata, un po' di rallentiamo un pochino, mica troppo, un pochino, non sarebbe male. Vabbè, perché se no, ecco, fra due giorni già è finita l'estate, no? Se continua così, l'altro ieri era fine maggio, dicevamo, adesso arriverà l'estate, no? Adesso siamo a fine giugno, già un altro mese proprio velocissimo, vabbè. Che dobbiamo fare? È così. Insieme fino alle 11.30 come sempre, e poi arriverà anche la nostra amica Irene per farvi un po' ballare, la musica da ballo, le vostre richieste, i saluti, quello che volete, non c'è problema, sempre su Radio Galileo. L'almanacco del giorno, si parte sabato 27 giugno, ovviamente ancora il 2026, 178esimo giorno dell'anno, settimana numero 26, per terminare l'anno 2026 mancano 187 giorni, quindi è il contrario del giorno di oggi, no? Perché oggi è il giorno 178, 178, per terminare l'anno è 187, sono invertiti, no? Vabbè, cioè mi altro cambiano queste cose così, casuali, no? Vabbè. Chiesa Cattolica festeggia San Cirillo d'Alessandria. Gli eventi che ci ricordiamo in questa data sono questo non bellissimo, perché il 27 giugno di 46 anni fa, era 1980, ricordiamo la strage di Ustica, uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro del DC9 Italia diretto a Palermo, in cui persero la vita 81 persone, di cui 13 bambini. Partito intorno alle 20 da Bologna, un'ora dopo, in prossimità dell'isola di Ustica, se ne persero le tracce. Era il 27 giugno dell'80, sono passati 46 anni, questa era la strage di Ustica. Parliamo di denaro, perché parliamo di una cosa molto interessante. Era il 27 giugno, ma di 59 anni fa, nel 1967, primo bancomat entra in funzione a Londra, grazie ai servizi online e ai sistemi di circuito internazionale. Oggi prelevare denaro contante è un'operazione rapida ed effettuabile ovunque e soprattutto a qualsiasi ora del giorno. Mezzo secolo fa però era una cosa un po' differente, se la banca chiudeva i cancelli bisognava attendere il giorno seguente e comunque affrontare code interminabili agli sportelli. Una situazione stressante su cui una sera si arrovellò il cervello di un quarantenne scozzese, il suo nome era John Barron, immerso nella sua vasca da bagno, così ebbe questa idea, un'illuminazione praticamente.

oramai quasi nessuna banca ti fornisce i contanti allo sportello, non c'è, operatori fanno in pratica solo operazioni di consulenza e niente, quindi siamo rimasti un po' indietro, no, sulla parte dell'umano. Abbiamo favorito la parte automatica e vabbè, e tutto va bene finché, ecco, quel giorno che magari ti dice lo sportello, ma se può fare, c'è linea, non puoi prelevare i soldi, e vabbè, lì ci arrabbiamo un po'. Allora, oggi ricordiamo il compleanno, 112 anni fa, era il 1914, abile oratore stimato anche dagli avversari politici, è stato il fondatore e il segretario anche del Movimento Sociale Italiano, ovviamente parliamo di Giorgio Almirante, è nato il 27 giugno del 1914, morto a maggio dell'88, quindi avrebbe compiuto 112 anni Giorgio Almirante. E poi ricordiamo anche grandissimo scrittore nativo di Parma, è stato scrittore ma anche regista, sceneggiatore, attenzione, parliamo di Alberto Bevilacqua, è nato il 27 giugno del 34, 92 anni fa, e ci ha lasciato 12 anni fa, a settembre del 2013, quindi quasi 13 anni per Alberto Bevilacqua, e dalla sua morte ovviamente oggi avrebbe compiuto, se fosse stato ancora in vita, 92 anni. E poi ricordiamo benissimo questo ragazzo, adesso non è più tanto ragazzetto, insomma, perché oggi compie 47 anni, ex giocatore anche della Ternana, Fabrizio Miccoli, classe 79, nato a Nardò, provincia di Lecce, è stato un calciatore simbolo del Palermo, dove ha giocato dal 2007 al 2013 e poi è stato attaccante appunto di Ternana, Perugia, Juventus, Fiorentina, Benfica, insomma, questo è un po' una piccola sintesi della carriera di Miccoli. 27 giugno del 79, oggi compie 47 anni, quindi auguroni al grande Fabrizio Miccoli. Per chiudere ricordiamo un attore stupendo, che ci ha fatto un sacco ridere, soprattutto per le sue scazzottate varie insieme a Terence Hill, ecco, avete già indovinato di chi parlo, Bud Spencer. Viene spontaneo sto era perché non c'è più, no? Però effettivamente non è che poi non è più nato, è nato il 31 ottobre del 1929, morto il 27 giugno del 2016, e quest'anno è il decimo anno, ricordiamo la scomparsa del mitico Bud Spencer. Tra l'altro, quando c'è stata l'inaugurazione della piscina comunale di Amelia, provincia di Terni, c'era anche Terence Hill, che sappiamo ovviamente che era Terence Hill originario di Amelia, e c'era anche il figlio di Bud Spencer, Carlo Pedersoli, ricordiamo, era il suo vero nome, in arte Bud Spencer. Oggi è 10 anni dalla sua scomparsa. 9:31, questa è Radio Galileo, insieme con Emanuele Bellicci dicevamo che cosa? Che c'è sempre l'autobus che è partito, abbastanza caldi anche questa mattina, devo dire, insomma, a quest'ora già la temperatura è bella bella alta, dobbiamo proprio apprendere questo, dobbiamo in un certo senso sopportarlo, no? Dobbiamo prenderne atto, come si suol dire, va bene. Ma poi nel frattempo mi è passata adesso la schermata che il Senegal ieri ha vinto 5-0 contro l'Iraq, mamma mia che partitona, ragazzi, e va bene, Uruguay eliminato, che ieri hanno perso 1-0 contro la Spagna, ecco, adesso piccolo sunto dei mondiali, così, quattro risultati. Dice l'Italia non c'è, ah no, non c'è l'Italia, scusate, vabbè. E vabbè, che dobbiamo fare? Abbiamo detto un sacco di volte, che disastro. Iniziamo con una novità, è il nuovo di Levante, dopo il singolo poi di Sanremo, questa canzone si chiama Malia, attenzione l'accento è sulla I, quindi Malia. Su Radio Galileo si parte con l'autobus del sabato.

Malia, questo era il nuovo di Levante su Radio Galileo alle 9:36 minuti, fresco fresco, ma la prossima è molto molto bella, anche questa è uscita da poco. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Buon vento, il buon vento di Jovanotti e Alfa su Radio Galileo. E ci fermiamo un attimo, fermi là.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale. Aia!

Anitta e Amy Schiller, la testa gira. Vabbè, questi sono successi dell'estate, ci sono e ci fanno divertire un po', fino a settembre, poi si spegne un po' la coma, anche a fine agosto si inizia a spegnere l'estate, secondo me. Ritroviamo invece Annalisa su Radio Galileo, la sua esibizionista.

0: Annalisa con Esibizionista su Radio Galileo. In arrivo anche il successo di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi, dall'ultimo festival di Sanremo, era Uomo che cade su Radio Galileo.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Questi sono anche Gabbani con Summer Funk, bellissima questa canzone, molto estiva, devo dire, suona molto molto bene. Noi ci fermiamo però per qualche minuto, abbiamo i consigli e il GR delle ore 10 su Radio Galileo.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloquio.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele per ora resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti. Due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. 160 per parte sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzouddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: l'autobus del sabato su Radio Galileo, come appunto ogni sabato, perché se è l'autobus del sabato ovviamente è come quello che mi dice Pasqua, è sempre di domenica, no? Guarda cazzo, si combina sempre di domenica e anche il lunedì dell'angelo, no? Vabbè, questi sono già da quando ero piccolo, no? Queste fritturine così che si facevano, e poi quando sei piccolo poi, no? Rimani un po', dice, ah, ma allora Pasqua è sempre domenica, sì, ok. E a un certo punto impari a capire, no? Com'è la situazione, vabbè. Allora, a parte gli scherzi, appunto l'autobus del sabato, e io adesso mi sposto al fresco, adesso non so se è fresco a quest'ora, però tra poco ce lo dirà il nostro Emanuele Capradossi, perché andiamo a Castel Todino e soprattutto andiamo dentro la Proloco. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti gli amici di Radio Galileo.
0: Non ci sbagliamo oggi con il nome, quindi non c'è problema.
1: Sì, sì.
0: Senti, com'è il clima a Castel Todino? Ieri è iniziata la festa.
1: Adesso, allora, dove sono adesso io si sta bene freschi freschi, al sole si sta così così, però via, rispetto a Terni, se io vengo sempre al lavoro a Terni, lo so, adesso si sta ancora bene, si sta bene, via.
0: Sai che significa, poi insomma, tu lavori in un posto che non è tanto fresco, quindi.
1: Lo so, sì, ecco. Anche l'acciaieria, ecco. Ma così così.
0: Mamma mia. Allora, parliamo però di buon cibo, ancora non è proprio ora di pranzo, ma sai, poi quando inizi a pensare alla pizza sotto il fuoco, quella senza lievito, che la puoi digerire a qualsiasi ora, no?
1: Esatto, già, esatto.
0: Già lì impazzisco, quindi. Sì, allora, sì. La 47esima...
1: Abbiamo iniziato ieri sera la 47esima festa di Castel Todino.
0: Sì, vai, vai.
1: Con grande successo abbiamo iniziato a sfornare le nostre fatidiche pizze senza lievito da Castel Todinese, perché come sapete bene facciamo una pizza cotta alla brace senza lievito.
0: Sì, e quella è favolosa.
1: E quella è favolosa, invitiamo proprio a venire, chi ancora non ci conosce, a venire a trovarci, perché comunque i nostri 500 metri quasi siamo, la sera si sta benino, si sta bene, si tira sempre molto l'aria, quindi la nostra pizza molto, con molti assortimenti condite, diciamo, con la barbazza, con il prosciutto, la spalletta, formaggio, salsicce, broccoletti e patate, è il modello alla fine è speciale. Poi sì, i vincerelli, cioè abbiamo il tristo dei vincerelli con gli gnocchi di carne castrato, i gnocchi al ragù, poi le carni alle brace con la curatella, conclude proprio un menù penso tra i più ricchi della zona.
0: Sì, c'è da scegliere effettivamente da scegliere. Da voi, sì. Ma c'è la cosa importante, no? Che una volta era sagra della lumaca, no?
1: Esatto, poi infatti ho lasciato l'ultimo piatto che comunque abbiamo un piatto principe della lumaca.
0: Certo.
1: Che noi abbiamo sempre lumaca al chiodo, se uno guarda i manifesti, come mai lumaca al chiodo? Lumaca al chiodo perché noi facciamo lumaca che va tirata fuori con lo stecchino grande,
0: sì,
1: e al sugo, al ragù, proprio tutte le spezie, con le 20-22 mi sembra erbe che ci mette la nostra cuoca, che è una bravissima cuoca che ci fa da tanti anni questo piatto speciale.
0: Bene,
1: insieme al nostro presidente Giglio, quindi sì, il re del picchiarello, perché il re del sugo tu conosci bene.
0: Beh, Giglio è un'istituzione. Io mi ricordo sempre quando parlavamo delle lumache, no? Fatte con la pasta. Proprio le lumache, no? Le famose lumache e lumachine, una cosa del genere, come le chiamava lui, e poi mi ha detto, dice, però basta, ci me sono fermato perché era un lavoro troppo grosso e non ce la facevo più. Quindi, però erano molto buone effettivamente, no?
1: Sì, no, sono buone, è un piatto buono, con ci si mangia, guarda, è proprio, è una cosa molto buona, via.
0: Ci si mangia troppo pane, il problema è quello.
1: Il problema sì, perché la scarpetta, la cosiddetta scarpetta col sugo delle lumache, gli intenditori vengono per quello.
0: Sì, perché
1: chi piace un piatto, questo non lo fa, adesso non lo fa più nessuno, solo in Perugia fanno delle sagre con le lumache.
0: È vero.
1: Acqua sparta, una caverna di acqua sparta che fa qualcosa con la lumaca, noi tutti i nostri 10 giorni invece nel nostro menù da 47 edizioni la lumaca è sempre stata presente, Poi sì, ecco, l'uomo che cambia l'abbraccio fanno il tutto, questo magari, però è la pizza, è così, via, è il top, perché adesso da questa pizza senza lievito tutti ce la chiedono, perché siamo solo noi che la facciamo, proprio porta proprio l'abbraccio come si faceva una volta sul fuoco, è una gran faticata, per sì, 4-5 ragazzi, ragazzi anche per quello più anziano, che si alternano lì all'abbraccio, è un lavoro a queste temperature che ci sono adesso veramente tosto, via.
0: Il fatto è che il fuoco insomma è veramente pesante, no? D'estate noi, soprattutto, è un lavoraccio, no?
1: Noi quello che il bello nostro è che noi facciamo tutta la carne alla brace, brace proprio,
0: sì,
1: tutta brace, proprio fuoco, proprio sul fuoco, sia la carne, la pizza, tutto quanto, i piatti sono cotti alla brace.
0: Sì.
1: Ma dopo ecco, poi passiamo agli spettacoli, io penso che abbiamo fatto penso un ricco programma sia per il ballo liscio sia per i ragazzi del Beer Saloon.
0: Sì,
1: abbiamo dopo anche un bellissimo parco giochi per i bambini più piccoli, abbiamo insieme ai nostri amici di Porta Aperta, perché io voglio anche ricordare Bruno Picecchi, il presidente di Porta Aperta, insieme al presidente di Capoluogo Gino Rendicchia, che loro hanno organizzato da tanti anni una boccia a bersaglio.
0: Sì.
1: Tipo una volta si faceva Ruzzolone, invece con le bocce, perché gli amanti di Porta Aperta hanno un campo da bocce che costruiscono lì al parco di massa, e lì all'Inviati Sportivi organizzano tutti gli anni delle gare a bocce a bersaglio, e guarda, i ragazzi giovani e anziani, guarda, è bellissimo. Più dopo ci sta il parco giochi con i scivoli, con i tappeti, per tutti quanti, per tutte le età abbiamo. Non so se vuoi, ti voglio ricordare i spettacoli più importanti, ma li sai anche te, non so se vuoi darmi una mano, però di sì, abbiamo iniziato da grande con gli 88 folli al Beer Saloon.
0: Sì.
1: E l'amico Roberto Carpinetti al liscio.
0: Sì, grande Carpinetti, Roberto è una vita.
1: Un altro amico che è paesano, che è Fabrizio Cimbalice Italiano.
0: Certo,
1: amico.
0: Fabrizio, beh.
1: Voglio ricordare domenica, che è una cosa importante, perché abbiamo il memorial nel 9 raduno e purtroppo anche il 5 raduno, il 5 memorial Marcello Lorenzo, che è il nostro amico, il nostro sponsor storico di Piazza Torino, che è purtroppo 5 anni fa, il figlio è morto.
0: Sì.
1: Quindi organizziamo questo raduno, quindi agli amanti delle due rose, le quattro rose, domenica mattina prima a Piazza Torino facciamo una bella passeggiata. Poi chi vuol venire a pranzo in taverna, abbiamo la taverna aperta per fare un pranzo tutti insieme.
0: Bene.
1: Questo
0: bene.
1: È importante, voglio ricordare, perché è un'altra cosa che Matteo Fabrizi, che lui cura questo modo raduno da tanti anni.
0: Che saluto.
1: Esatto, facciamo un saluto, perché anche Matteo è un bravissimo persona, è stato sempre nel direttivo, vicepresidente anche lui, proprio bravo.
0: Sì.
1: Poi ecco, invece stasera al Bruzzolo ci stanno il Carlo Bestiame, un bellissimo gruppo.
0: Uh-huh.
1: Invece domenica ci stanno un altro gruppo, sempre Ternano, al Termini Interni, sono bravissimi. Poi il 29 sempre il Cervellone, Pizzichenne, un altro amico di Terni, che verrà, lo sa, lo conosce te bene.
0: Sì, sì, sì.
1: Beh, poi dopo abbiamo Adriano il 30, che sarà da Caraone, Adriano a Bernardini.
0: Ah, bene, poi, bene.
1: Un altro amico che è anche un nostro proprio amico del direttivo, Antonio Buonincontri, il 1 luglio, agosto che sono, un bravissimo ragazzo che si farà conoscere, a parte che è stato più votato anche al rinnovo del nostro comitato.
0: Sì.
1: Però essendo giovane, c'è la università, gli piace anche cantare, la musica, lui si è affiancato alle nostre dirigenze, sarà il nostro futuro, diciamo.
0: Bene, bene.
1: Il 2 luglio ci sarà Messaggeria, il 3 luglio Credito Band, e finiamo il 4 luglio, poi non finiamo il 4 luglio, ma finiamo il 5, ci sta Blonde il 4,
0: sì,
1: sabato 4, poi finiamo tutti quanti insieme, ma anche insieme al Brizzalun e anche al Liscio, poi domenica 5 luglio con tanta voglia di 90 2000 live band, poi abbiamo una band live che fa gli 80-90 qui a Castelvivo, una bellissima orchestra toscana.
0: Sì.
1: Poi dopo sul Liscio ho detto che sta la mia legge, che sarebbe il 4 luglio, ma non erano notte il 3, l'orchestra bianchese, sono anche i nostri amici giovedì, siamo liberi di picchi il 1, a giovedì il 30, poi la ricerca Ghini il 29.
0: Bene.
1: E Sebastiani, un altro amico, lui che ritorna dopo anni qui a noi a Castel Torino, 2028.
0: Sì.
1: Mio 28, e poi c'è Fabrizio, ecco stasera lui gioca in casa.
0: Bene, bene.
1: E così.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Li aspettiamo, io a prendere il fresco che sto io.
0: Eh sì,
1: al,
0: cioè,
1: al parco di Malta si mangia bene.
0: È vero,
1: ci
0: è
1: sta,
0: vero.
1: Si sta larghi, ci sta giochi, ci sono i giochi dei bambini liberi, gli scivoli che sono là libero, come buona usanza. Qui prima si mangia e poi si passa la cassa.
0: Bene.
1: Quindi ognuno può scegliere, può riordinare, può cambiare idea.
0: Sì, questo è importante. No?
1: È importante perché in tanti anni, in questi 47 anni.
0: Sì.
1: Abbiamo, poi sarebbero stati più se purtroppo i due anni del Covid ci hanno bloccato, però è così.
0: Vero.
1: Vi aspettiamo proprio perché qui si sta freschi. Chi conosce il giardino del Palazzo di Massa sa bene che si sta bene.
0: Bene, questa sera dicevamo la seconda serata, quindi esatto. Appunto della festa di Casteltudino con Fabrizio, Simpatici Italiani, che saluto, e poi ecco, no, fino al 5 luglio fate quello che volete, potete stare tutte le sere anche a Casteltudino, sì, potete andare anche solo a ballare se qualcuno ha già mangiato magari, però ecco, provate la taverna perché sicuramente rimarrete soddisfatti per chi non l'ha già fatto, no?
1: Sì, ma quindi... si riesce a fare degli spettacoli perché comunque abbiamo una taverna che lavora bene, penso sia riconosciuto, dopo certo non tutti, no, ma come io non voglio essere modesto perché qualche volta non è che sto contento tutti quanti, però io penso che il 90-95% di quelli che vengono a Casteltudino, le porzioni non ci batte nessuno, quello sicuro. Poi tu Emanuele lo sai bene.
0: Certo, lo so benissimo.
1: Dopo i gusti sono gusti, però l'importante è stare bene in allegria,
0: sì.
1: E penso che facciamo anche l'asporto, ecco una cosa molto importante, facciamo certo. Dalle 7 alle 8 l'asporto, che è molto richiesto, comunque anche zone vengono anche da Nelli, quindi è molto molto usato, molto frequentato.
0: Bene.
1: E quindi che dire, io vi aspetto a venire a Casteltudino perché si sta bene.
0: Emanuele, io
1: bello, abbiamo il palazzo, se fosse, ma speriamo no, perché a te lo so, gli ultimi giorni ha fatto i temporali.
0: Insomma, abbastanza, sì.
1: È sempre stato il vento che ci gira sempre bene. Noi purtroppo siamo il punto più alto della vallata. Che io,
0: sì.
1: Certi amici miei dicono sempre la Valle degli Orti, che è la valle che va da Colle Valenza fino a San Gemini, fino alla Galleria San Gemini.
0: Sì.
1: Qualcuno, qualche amico, qualche anziano dice quella è la nostra Valle degli Orti.
0: Poi tra l'altro
1: siamo protetti dalle due cose, cioè dalla Galleria San Gemini e dalla Galleria di Colle Valenza.
0: C'è anche Chef Hero, no? Dalle parti vostre.
1: E poi
0: no?
1: Abbiamo Chef Hero del nostro paesano, infatti quella festa storica ci andiamo a trovare, quella festa dentro del paese, è stato un grande successo. Hero è un amico.
0: Vero, è simpaticissimo poi.
1: Esatto, sì, ma che sta qui si sta bene, via.
0: Bene, Emanuele, grazie.
1: Infatti lui ci dice che il prossimo passo per Casteltudino è valorizzare ancora di più la pizza di Casteltudino è fare un marchio.
0: Ah, è certo,
1: perché,
0: perché
1: un marchio
0: no?
1: per questo tipo di pizza che è unico per tutti.
0: Sì,
1: credo.
0: Sì. Bene.
1: Comunque, ci proveremo, vediamo.
0: Ok.
1: Vediamo con Gilio, il nostro presidente, che...
0: Sì, che salutiamo. Ovviamente.
1: Di buono, ancora sangue da quel punto di vista.
0: Egidio Lenticchia, un caro saluto anche a lui. E Emanuele, io ti ringrazio di essere stato con noi.
1: Grazie a te, Emanuele.
0: Quindi fino al 5 luglio a Casteltudino, poi magari ci risentiremo anche prima della fine della festa.
1: Ma come no, va bene. Guarda, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Galileo e vi aspetto.
0: Bene.
1: Vi aspettiamo.
0: Buon lavoro a tutta la Prologo.
1: Grazie, io farò gli auguri a tutti quanti.
0: Benissimo.
1: Siamo tanti, per fare una festa così siamo tanti.
0: È vero.
1: Il paese lavora tutto per la festa, tutti gli sponsor. Voglio fare un ringraziamento perché la festa si fa
0: certo.
1: C'è collaborazione, c'è aiuto di tutto quanto. Volontariato,
0: sì.
1: Dalla Croce Rossa, dall'Avis, noi siamo intrecciati, porta aperta perché. Comunque valorizziamo il nostro
0: dolore. Parole sante, parole
1: ciao
0: sante.
1: A tutti.
0: Ciao Emanuele, grazie.
1: Va bene, ciao Emanuele, ciao. Grazie.
0: Ciao.
2: Siete pronti? dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale euro.

4 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Su Radio Galileo, l'autobus.

0: Vasco Rossi con Vieni qui a Radio Galileo alle 10.37, tra poco anche Cosa succede in città.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40.

0: Su Radio Galileo, l'autobus.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

successo di Serena Brancale e Al mio paese. Questa Radio Galileo insieme con l'autobus, quello del sabato, ovviamente il sabato mattina fino alle 11.30. Si balla la baciata, eh? E questo è anche il nuovo, che ormai suona da un po', di Salda Vinci, Poesia.

0: Stella Stellina, questo è Ermal Meta, la canzone del Festival di Sanremo 2026, ovviamente, su Radio Galileo.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
3: Ogni mattina alle 9.05 dal lunedì al venerdì la nostra rassegna stampa in diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Su Radio Galileo sta iniziando anche cosa succede in città, quindi si parte con la storica, ovviamente, sigla.

0: cosa succede in città. Buongiorno Riccardo Cecchelin.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. A parte il caldo torrido che ci sta avvolgendo, ma non sta avvolgendo noi, ma tutta Italia, insomma, che ci sta bruciando,
0: la famosa,
1: nel vero senso della parola.
0: Famosa morsa, no?
1: È la morsa di caldo. Ma visto in Francia si parla di più di 40 giovani morti per buttarsi nei fiumi per caldo. La cosa allucinante, Francia peggio ancora di noi, insomma, sembra. Dice che a certe punte hanno toccato i 45 gradi, tanta roba, eh?
0: Sì, insomma,
1: tanta roba. Insomma, allora, io volevo cominciare con un pensiero.
0: Sì, sì.
1: Allora, un pensiero, io dico un nome, Francesco Imprezzabile.
0: Sì.
1: Dico questo nome che tanta gente dirà: ma chi è questo qua?
0: Certo, dice, vabbè, questo c'è che si inventa stamattina.
1: Allora, è l'agente che è morto per quell'inseguimento.
0: Sì.
1: Che adesso poi hanno indagato altre tre persone, per, diciamo, altre due persone che comunque hanno coperto quello lì che fuggiva, insomma, vabbè, che uno poi arrestato.
0: Sì, sì, è vero.
1: La storia brutta, una storia brutta, sì. In cui un servitore dello Stato ha perso. Ma io voglio dare un messaggio, perché non ho visto come è successo per Rami, che andavano a 200 all'ora dentro Milano con contromano, diciamo, non lui ma quello che guidava,
0: sì,
1: e contromano,
0: certo.
1: Contro, diciamo, semafori bruciati, tutto quello che era. Non ho sentito strapparsi le vesti come hanno fatto le prefiche di turno per Rami, per questo servitore dello Stato che è morto per un inseguimento, per uno che ha bruciato il posto di blocco, insomma, ha bruciato. Cioè, mi sembra sempre che si facciano due pesi e due misure. Sono più apprezzati i delinquenti in Italia che le persone per bene, che i servitori dello Stato. E questo è un grande difetto, perché la democrazia si basa sulle persone per bene e sui servitori dello Stato. Se la democrazia strizza l'occhio ai delinquenti, è destinata a finire in tempi brevi, in un modo o nell'altro. Questa è la realtà vera.
0: Sì.
1: Ce lo insegna la storia. Come un'altra cosa che io sento,
0: no,
1: sempre.
0: Tra l'altro, ti interrompo perché.
1: Dimmi, interrompi pure.
0: Questo ragazzo che guidava lo scooter, dove è morto, insomma, questo povero Rami, no?
1: Lui alla fine imprezzabile,
0: no? Fares, questo è il ragazzo che guidava, è stata anche ridotta la pena, quindi tanto per dire, no? Cioè, siamo in Italia.
1: Sì, appunto.
0: Ecco, quindi.
1: E questa è l'Italia.
0: Ciao,
1: questa è l'Italia in cui i delinquenti sono più tutelati delle persone per bene. Questa è la verità. Questa è la verità.
0: E questo ormai.
1: Io
0: sappiamo.
1: Dico una cosa pure brutta, ma a me non parliamo di reati minimi, ma i delinquenti che hanno fatto più reati, che hanno commesso reati più volte e stanno in galera, se ci hanno caldo, non me ne frega niente. Personalmente non me ne frega,
0: sì.
1: A me frega, ho visto gente ternana ultra ottantenne raccogliere gli scarti dei supermercati, sì. Fuori dai supermercati,
0: certo.
1: Questo mi interessa di più, sinceramente, di gente che ha speso una vita e poi si trova a dover raccogliere gli scarti di un supermercato, mentre questi qui sono delinquenti che stanno commettendo reati e sono, diciamo, alla fine tutelati da leggi che fanno schifo, diciamolo pure, insomma, perché
0: sì.
1: Se tuteli più un delinquente che una persona bene, non è una bella legge, non è un bello Stato, non è un bel paese, tutto qua, dicono, tutto.
0: Senti,
1: qua.
0: Ma
1: questo volevo dire, perché per questo imprezzabile morto nello svolgimento non ho sentito tutti questi, no, oddio mio, scendere in piazza, e non ho sentito nessuno, e questo mi fa un po' schifo, sì. Sinceramente, da italiano mi fa un po' schifo.
0: Senti, ma
1: lo dico senza mezzi.
0: Hai sentito, Riccardo, invece Alemanno, che ha lasciato il carcere, no, e ha detto,
1: sì.
0: Che secondo lui Meloni ha deluso i sovranisti, no? Questo è il commento di Alemanno, e che poi ha detto con stupore, dice: lì è pieno di gente di destra in galera, ha detto. Cioè, veramente è stata proprio una bottarella, proprio gliel'ha dato, no? Vabbè, quindi.
1: Comunque lo sai che ti dico? La cosa che io ho sentito sempre, tu lo sai, ho fatto l'inviato, dunque sono stato in giro pure per il mondo quando stavo a Milano. la cosa che ho sentito sempre, qui non c'entra destra e sinistra, c'entra proprio chi ha governato l'Italia, chi continua a governarla, chi l'ha governata prima, chi la governa adesso, chi l'ha governata dopo, che dell'Italia non frega niente a nessuno,
0: quello è
1: che i peggiori nemici dell'Italia siete voi italiani. Questa è la frase che sentivo sempre.
0: Purtroppo
1: potevano
0: sì.
1: essere di sinistra o di destra, non cambiava la musica.
0: No, certo.
1: Sempre
0: certo.
1: questo è.
0: È vero, è vero.
1: Questo è il discorso, che nessuno pensa all'Italia.
0: Sì,
1: a me, di
0: sì.
1: tutte le altre nazioni, con tutto il rispetto, ma chi se ne frega? Prima pensiamo veramente ai nostri problemi, che sono tanti, grandi. Io vedo Terni che è un disastro, tutti i negozi che stanno chiudendo, una città che sta morendo. Adesso dico Terni, ma possiamo allargarla a Roma, a Milano, possiamo allargarla a tutte le città d'Italia.
0: Certo.
1: Zone dove tu non puoi scendere per strada perché è insicura, rischi la pelle, come stiamo dicendo sì. adesso di questo caso. Eppure non frega niente a nessuno, alla fine se ne parla così e parliamo dell'Ucraina, della pace giusta in Ucraina. Io voglio dire a tutti gli scienziati che parlano di pace giusta che non esiste una pace giusta, non esiste, non è mai esistita. C'è chi vince e c'è chi perde, chi perde deve starci a quello che vince.
0: La pace giusta,
1: punto.
0: Insomma, no, ma che stupidaggine.
1: Non esiste.
0: La
1: non
0: pace
1: esiste,
0: è pace,
1: non è mai esistita.
0: Perché c'è la pace che
1: noi,
0: non è giusta.
1: Noi ci dimentichiamo quello che ci è successo a noi. A noi, diciamo, quando noi abbiamo perso, perché benché poi all'ultimo momento abbiamo fatto la giravolta e siamo passati da qui a là, però abbiamo perso la guerra, perché questa è la realtà, la seconda guerra mondiale parlo, ci hanno tolto l'Istria, ci hanno tolto pure Trieste, abbiamo recuperato Trieste, se no manco Trieste ci avevamo.
0: Certo.
1: Dunque la pace giusta non esiste, facendo l'esempio nostro, per dire, questo è un'altra cosa che voglio dire, pace giusta, poi tutti vogliamo la pace, ma io voglio dire, chi è quel cretino che vuole la guerra? Alzi la mano, chi è quel cretino che vuole la guerra?
0: Già.
1: Chi?
0: Ma secondo me nessuno.
1: Solo un cretino può volere la guerra.
0: Cioè, non ha senso.
1: Perché alla fine nella guerra ci si rimette tutti, anche
0: certo,
1: quelli che vincono.
0: Certo.
1: Sì, anche
0: sì.
1: quelli che vincono.
0: Indubbiamente. Sì,
1: non
0: sì.
1: c'è mai un vincitore assoluto. Non esiste il vincitore assoluto.
0: No.
1: C'è sempre una zona grigia, dove anche chi vince ha perso.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Però vabbè. Vabbè, detto questo lo volevo dire, e poi volevo dire un'altra cosa a tutti quelli che non pensano all'Italia, alle bandiere, che andiamo in giro con le bandiere palestinesi, che hanno rotto le palle, veramente. Mi dispiace per la Palestina, mi dispiace per tutto, per quello che era, ma la bandiera italiana non esiste più. Quei migliaia, decine di migliaia di giovani del 99 e che sono morti, no? per difendere l'Italia, per darci la democrazia che abbiamo, non frega più niente a nessuno, quelli non contano, quelli che hanno fatto le guerre di indipendenza, un certo Goffredo Mameli, morto a 20 anni per difendere la Repubblica Romana, cioè quelli non frega più niente, quelli non esistono, non esistono, la bandiera italiana non esiste, l'inno dei Mameli si canta solo quando andiamo a giocare a pallone, che poi manco ci andiamo più a giocare, non si canta più, perché nemmeno ci andiamo a giocare, tra parentesi, un mondiale che è una rottura di palle mega galattica, perché è veramente brutto. Io ho visto la partita ieri in pezzetto, poi ho cambiato perché mi ero rotto veramente d'amante del calcio, fra Francia e Norvegia, che ha messo in campo la Norvegia tutta riserve, così che non gliene fregava niente questa partita, perché la qualifica, cioè, voglio dire, una partita che ha falsato tutto, insomma, uno paga il biglietto e vede una cazzata di partita, voglio dire, ma andiamo, un mondiale di notte, di qua e di là possono fare quello che vogliono, a me riguardare sto mondiale non me ne frega niente, posso garantire che una marea di amici miei non lo guardano, perché non ce ne frega niente. L'Italia che rifà le stesse cose di prima, che dovrebbe cambiare i vertici, ha rimesso tutti quelli di prima, e allora siamo all'incirca, tutto cambi perché nulla cambi, questo mi sembra la grande frase, no? di Tommaso di Lampedusa, no? Il gatto pardo, tutto cambi perché nulla cambi, sempre la stessa storia, staremo sempre con i procuratori che comandano, che fanno le formazioni di calcio, non le fanno gli allenatori e così via, questa è la realtà vera, questa è la realtà brutale, e l'Italia rimarrà per altri 4 anni fuori da comunque da tutto, e fra 4 anni non è detto che ci andiamo, perché questi chiari di luna, con questi giocatori che ho visto giocare, non credo che andiamo molto lontano.
0: Ah,
1: detto
0: sì, è vero.
1: Vero, vero. Quello che ho visto io adesso, poi spunteranno magari entro in 4 anni 11 campioni, allora io applaudirò e sarò contento, ma come è strutturato il calcio, come è fatto con tutti questi intrallazzi, questi qua, questi là, e i giochetti, no, di palazzo per eleggere quello che sta, cioè, non andiamo tanto lontano, non andiamo tanto lontano. La Ternana, appunto, parlando di calcio, dicendo che non ce ne frega niente di questo mondiale, diciamolo pure, che non ce ne frega niente, perché a me ti devo difendere. Cioè, vado lì perché riguarda sto partito. Non lo guardo perché non ci sono belle partite, rarissime. Tante partite ci hanno messo squadre improbabili.
0: Sì.
1: Voglio dire che la Ternana sarebbe stata più forte. Squadre improbabili.
0: Ah, quello è vero, quello è vero, sì,
1: nella fase finale. Uno. Sì. Due. Squadre pure probabili come era la Norvegia, che ci ha eliminato in una maniera, ci ha preso a schiaffi, a pallonate, mette in campo tutta la riserva e fa una figura di merda ieri, che si dovrebbero vergognare tutti i norvegesi, perché sono andati lì e hanno fatto sta figura di merda, perché hanno fatto una figura di merda mettendo tutta la riserva, ma nessuno c'ha, questa è la verità vera di questo che sta avvenendo. Più non c'è l'Italia, dunque, ma che me ne frega, e guardo i cartoni animati con i nipoti, che sono meglio. Prima stavo guardando Tom e Jerry. Che è più, molto più serio dei politici italiani, dei giudici italiani, molto più serio Tom e Jerry. Io guardo Tom e Jerry, te l'hanno più stimoli,
0: sì,
1: perlomeno alla fine vince sempre quello buono, qui invece vince sempre quello cattivo, pensa un po'. Dovrebbero cambiare un po' la mentalità e poi dovrebbero pensare esattamente chi ci governa, destra, sinistra, centro, non faccio distinzione, perché la destra non sta facendo niente come non ha fatto niente la sinistra, e la sinistra ci ha riempito di extracomunitari e la destra non riesce a mandarli via. Comunque il discorso è tutto, alla fine è tutto. Comunque dico, per dire, no, per quello che riguarda quelli che non hanno diritto a stare qui, perché se uno viene qui e si integra, benvenuto sia.
0: Certo, come sempre,
1: ma se uno viene qui e vuol dirci ci vuol dare leggi, io te ne faccio un esempio pratico, ma qui nessuno c'ha il coraggio di dire la verità, perché tutto deve essere oscurato, la verità.
0: Sì.
1: Qui dietro, visto che c'è la passerella, io vi c'è il extracomunitario fare i loro bisogni lì sotto la passerella mentre passavano bambini e cose. Capito? Di giorno.
0: Sì, sì.
1: Di giorno, l'ho visti con i miei occhi, non me l'hanno raccontato.
0: Sì.
1: Poi puoi chiedere pure a Tiziano, quello che c'ha il negozio lì, di luci, insomma, di elettricità, da elettricista, e puoi chiedere a lui, che ti dice che è una vergogna delle vergogne, pure lui lo vede sempre. Dice, quello che ha visto te oggi, io lo vedo tutti i giorni. Però questo non frega niente a nessuno, va bene così. Ma i bambini passano e vedono gente che sta facendo i loro bisogni di dietro. Alla luce del sole.
0: Allora, ci fermiamo un attimo perché c'è il GR, Riccardo, quindi torniamo a parlare, ecco, anche un po' di
1: Terrana,
0: di calcio locale, esatto. Bene.
1: Tutto locale.
0: Esatto, tra pochissimo ancora cosa succede in città fino alle 11:30. Adesso i consigli e il GR.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai 16esimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna, 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai 16esimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. Si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri, dalle 18.30 alle finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

0: Nattuno! Vengo anch'io, Nattuno! Vengo anch'io!
1: Nattuno!
0: Vengo anch'io, Nattuno! Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nattuno! Vengo anch'io, Nattuno! Vengo anch'io, Nattuno! Ma perché? Perché no? Vengo anch'io!
2: Cosa succede in città? Il brano di oggi era Vengo anch'io, Nattuno! Per quelli che non c'erano, Riccardo, no?
3: Grande brano! Grande brano, grande Enzo Iannacci, grande brano che è diventato tutto, anche oggi lo sanno tutti, vengo anch'io, Nottuno. Viene usato pure per, no, certe volte per battute, posso venircene con voi, vengo anch'io, Nottuno. Ormai viene utilizzato anche per... E Malaternana viene o non viene? Vengo anch'io, Nottuno, Malaternana, non si sa ancora. Cioè già dei passi sono stati fatti, ma mancano ancora delle svolte burocratici, mi sembra, no? Per questa nuova Ternana 1925, no? Dopo l'acquisizione dell'Orvietana, no?
2: Sì,
3: cioè sparisce,
2: sì,
3: comunque una società, la società della Rupe, e riappare la Ternana in Serie D, cioè giocare in Serie D.
2: Questa cosa, Riccardo, mi sembra un po' come quello che, no, ci sveste un altare per vestirne un altro, no? Così.
3: No,
2: sa un po' di sta cosa, no? Vorrei essere troppo esagerato, insomma. Però vabbè.
3: Ma no, ma la tristezza che mi fa è che l'anno scorso abbiamo festeggiato noi 100 anni della Ternana.
2: Certo.
3: L'anno scorso.
2: Certo.
3: 100 anni della Ternana, e l'anno dopo succede questa catastrofe.
2: Sì, veramente.
3: Catastrofe calcistica, io, sì, insomma.
2: Non era,
3: in cui
2: non
3: sparisce
2: era...
3: un marchio storico.
2: Non era
3: previsto.
2: Che
3: è stato pure in Serie A, dunque.
2: Non era prevista questa cosa, effettivamente.
3: No, non era prevista. Credo che ha preso tutti alla sprovvista, perché sì, si pensava debiti, cose, ma alla fine che si riuscisse poi a rimediare qualcosa, invece non si è riuscito a rimediare niente, tutto è finito così adesso. Con questa nuova società, se ancora, ti ho detto, da quello che mi risulta, mancano ancora dei passaggi burocratici per dire proprio che è tutto ok.
2: Sì,
3: da quello,
2: sì,
3: che mi risulta, però poi non lo so se. Ma sai, ormai il calcio è cambiato, voglio dire, il calcio è cambiato, lo dicevamo, sono i procuratori che comandano, e non, l'ha detto pure Gentile, disse che sono i procuratori che fanno le fondazioni. Gentile, grande,
2: sì,
3: grande Gentile dei mondiali dell'82, quello che fermò Zico e Maradona, insomma, non due persone così. E poi mi sembra che è stato l'ultimo allenatore dell'Under 21 a vincere l'Europeo, se non vado errato. Se non vado errato, credo che sia stato Gentile. Però questo non sono sicuro, lo dico così, Claudio Gentile è stato l'ultimo a vincere l'Europeo, poi l'hanno mandato via, però, perché quando uno dice la verità in Italia ti mandano via. Funziona così. Invece una cosa positiva, dice, la Guardia di Finanza ha preso, no, la sede, quello che era della Banca,
2: sì,
3: d'Italia.
2: La Banca,
3: no,
2: d'Italia, sì.
3: Esatto. Beh, questa è una cosa positiva, perché almeno un edificio importante, insomma, che ha visto, cioè, la Banca d'Italia. La
2: è
3: Banca
2: positiva,
3: d'Italia,
2: ma anche molto divisiva, come scelta, lo sai?
3: No, dimmi perché divisiva, dal momento che non c'era niente.
2: Perché molti avrebbero preferito anche destinarla a qualche altro uso, cioè, visto che gli alloggi per i militari già ci sono, no? Questo, ecco, quello che si leggeva un po' qua e là, proprio ieri, in giro.
3: Sì, ma la gente non sta bene mai niente.
2: questo lo sappiamo, questo lo sappiamo.
3: Alla fine, qualunque... Nonno diceva, vedi, se le persone, nonno era, tu lo sai, un ufficiale dell'esercito, nonno,
2: sì,
3: e diceva, se tu a una persona gli dai l'oro, il giorno dopo non sarà più contento, perché dentro di sé penserà, però se mi ha dato l'oro avrebbe voluto darmi diamanti, dunque è stato un po' di danno, allora tu gli darai diamanti e quello il giorno dopo non sarà contento uguale, perché ti hanno potuto dare i diamanti lavorati, non diamanti così grezzi, cioè, capite, così andando avanti.
2: Sì, sì.
3: Non è stato mai, la gente non è mai contenta di niente.
2: No, assolutamente no. Non ci sono.
3: La gente, più gli dai e meno, più vuole.
2: Sì,
3: e
2: sì.
3: Questa è la verità vera. Qualunque cosa tu dai alle persone, tu hai detto, non saranno mai contenti, E guarda tu, poi il calcio è cambiato, stiamo parlando di calcio in generale, vediamo la Ternana, ma vediamo, abbiamo parlato prima del mondiale. Ma vediamo pure le squadre di club, non c'è più i vecchi, che ne so, Moratti, il Taddei della Ternana, non ci sono più i presidenti, quelli che andavano a vedere le partite e tifavano e la squadra. Adesso sono tutte società, gente magari che sta in America, che manco andare a vedere le partite, o sta nei paesi arabi, o sta in Cina, e questa la verità. Ormai è un business e basta. Il calcio è l'ultima cosa. Poi voglio dire un'altra cosa: troppe partite, non le mondiali, che tanto fanno schifo questi qui. Finora non mi hanno proprio entusiasmato per niente. Ho detto, l'ultima partita mi ha stradeluso, dico, sarà una bella partita, me la guardo volentieri. Ho visto, cioè, se te metti tutte le seconde linee rispetto a quelli che sono le prime linee, voglio dire alla fine che non vale niente, insomma, ecco.
2: No. Certo.
3: Poi al finale è quello che prendi tre palline, molto di più dalla Francia, che invece sarà serie, ha messo in campo la squadra quella originale, diciamo. Non c'è più proprio, poi troppe partite, e il torneo questo, il torneo quello, e poi giochiamo la Coppa Italia e nei paesi arabi non la giocavamo manco più in Italia, che ne so, la Supercoppa, cioè ormai è un mondo in cui il calcio è l'ultima cosa, è il business che comanda, e il calcio è susseguente al business. Di conseguenza il calcio sta perdendo di io so tanti amici che hanno disdetto gli abbonamenti al calcio. Hanno disdetto gli abbonamenti, e dice, non si può più guardare sta roba, giuro, amici miei, insomma, pure nomi e cognomi, si può, c'è il problema, perché hanno disdetto gli abbonamenti, perché dice, ma non si può guardare più. Basta. Ma era bello quando tu aspettavi la domenica, adesso per dire, adesso è cambiato il mondo, ma aspettare la domenica la partita perché era quel momento, o quando che allora si chiamava Coppa dei Campioni, poi parlavamo in italiano, adesso si parla tutto in inglese, e non Champions League, che praticamente c'era lo scontro diretto, chi vinceva passava e chi perdeva andava a casa, fine, era più bello. Adesso invece torneo in cui puoi ripescare pure, non lo so, adesso vi dico per dire, no? Come adesso nel mondiale, le terze migliori possono essere ripescate, alla fine quasi tutti rigiocano, cioè, hanno fatto tutte queste partite del cacchio, molte, per rimettere in campo tutta sta roba, e dunque sta cambiando il calcio, fa schifo, parliamoci. E se continua così, a voglia che mettono Malagò, Malagù, Malaghi e Magamagò, ci possono mettere tutti i ripari. Ma se il calcio non cambia, non ridà dignità al calcio, che sta perdendo dignità, questa è la verità. Perché io voglio ricordare una frase che disse, mi pare, il grande Gigi Riva, quando gli offrirono, no, che lui stava al Cagliari, che offrirono la Juventus, si offrì, mi sembra, 1 miliardo, qualcosa del genere, per andare a giocare. Allora erano tanti soldi, stiamo a parlare del 70, circa, hanno più o meno quello. Dunque erano, stiamo parlando dunque di 56 anni fa, erano soldi veri, tanti soldi. E lui non accettò, erano le bandiere di lotta, rimase al Cagliari, perché disse, il Cagliari mi ha dato tanto e io non lo tradisco. E soprattutto disse la frase che secondo me è bella, perché è vera, non c'è nessun giocatore che può giocare da 1 miliardo. Allora, come adesso non c'è nessun giocatore, ma ti faccio un esempio, adesso sta segnando i gol, nella fase iniziale segnavo pure io qualche gol in queste fasi qui che sto vedendo.
2: Sì, ci sei?
3: Ma al di là di questo, quando ho fatto il...
2: Aspetta che mi sei andato via, Riccardo, ci sei? Non sentiamo più Riccardo.
3: Sì, puttana, hai sbagliato da Mappé.
2: Aspetta, Riccardo, che
3: vogliamo,
2: mi sono perso.
3: Real Madrid compra Mappé perché dovrebbe fare la peggiore stagione del Real Madrid da quando ha comprato Mappé.
2: Ecco, Riccardo, ecco. Adesso sì, vai. Gli ultimi 2 minuti sono stati un po' turbolenti. Mi dicevi?
3: Un po' così, altalenanti. Sì. Mi senti adesso?
2: Sì. Ok.
3: Allora, dicevo, la Francia agli ottavi nell'Europeo vinto da noi, che c'era una super squadra, eliminata perché Mappé sbaglia uno dei rigori decisivi e se ne va a casa agli ottavi di finale. Il Real Madrid acquista Mappé perché dice, faremo sfracelli, non ha più vinto niente nella peggiore stagione da quando c'è Mappé. Dico, Mappé prende un nome perché l'hanno pagato 100 milioni per te. Dunque è uno che non vale quella cifra.
2: Certo.
3: È bravo, bravissimo, ma non vale quella cifra, perché se no dici, ma siamo esseri umani. E no, se tu costi 100 milioni non sei più un essere umano, sei un super essere umano.
2: Assolutamente.
3: Se no, allegano a tutti. Scusa. E non dire, io sono essere umano. No, allora non prendi quei soldi. come dice oggi Giriva giustamente, non c'è nessun giocatore che può giocare da un miliardo all'ora, come sarebbe, c'è nessun giocatore che può giocare da 100 milioni, perché non devi sbagliare. Scusa, se te hanno 100 milioni, non c'è più nessun umano.
2: Certo, certo.
3: Perché tu prendi una cifra che non prende nessun essere umano.
2: Sì.
3: Cioè vale comunque la cifra che non vale nessun essere umano. E allora devi dare altrettante, dunque non puoi avere flessioni. Il Real Madrid dovrebbe prendere a calci nel culo perché ha speso un sacco di soldi. C'è la Francia, quando è stata eliminata agli europei, c'è la super squadra, l'abbiamo vinta noi, che c'è una squadra alla fine mezza e altri, ma

0: poi vanno e magari vincono loro il mondiale e noi andiamo fuori perché non abbiamo più nessun giocatore che può nascere, perché nei punti chiave ci sono tutti giocatori stranieri pagati, super pagati, e magari in Serie D, ecco, dico di così arriva la tempata, poi troviamo il giocatore più bravo di tanti, di Mappé, non lo puoi sapere, perché se non fai lo scouting, non vai in giro, non vai a vedere, non prendi, non valorizzi i giovani. E poi la cavolata italiana, torniamo all'Italia, è che non fanno mai giocare, no, se uno c'ha 18 anni è giovane, e poi ce lo fanno giocare quando ce l'ha 26 che ha finito, no, per dire, adesso dico una battuta, sì. Se uno è bravo, è bravo, guarda le altre squadre, a 16 anni, a 17 anni, oh, Pelé ha vinto e ha segnato il mondiale, c'ha 17 anni, ha già allora, 17 anni, appunto, sì, allora, sì. Cioè è tutto sbagliato, come dice il Battari, è tutto sbagliato e tutto da rifare. Allora pure il calcio andrebbe rivisto. E poi succedono questi casini come è successo con la Ternana, purtroppo, in cui ti trovi invischiato, perché non c'è mai una chiarezza piena, no? Tutte le cose andrebbero chiarificate, messe bene, fatte chiare, e le cose chiare andrebbero, sarebbero, è come la burocrazia. Perché c'è tanta burocrazia in Italia? Perché tra i lacci e i lacciuoli della burocrazia la gente è fregata, perché tu dici, ma io non ci capisco più niente, perché ti dicono la legge 25, la legge 25 del comma 2.
1: Sento, sentiamo molto male, Riccardo. Scusa.
0: Senti i nipoti che mi stanno. Allora, mi stanno mandando al manicomio. Saluto a tutti, ma scusate una volta. La legge 90, ti comincerà a dire la legge 95, mi senti?
1: Sì, ecco, ti sentiamo un po' lontano perché Riccardo, scusami.
0: Aspetta. Vabbè,
1: avvicinati un pochino.
0: Aspetta un attimo. Mi senti adesso?
1: Sì, ok, vai.
0: Allora, dico, se tu metti la guardi una cosa, no? Legge 25 del 1922, rivista nella legge del 35 del 1970, sì. Comma 92, cavillo 91, applicazione, ma vammo riammazzato, io direi, io scusa, chi l'ha fatto è deficiente, questa roba qui è un mentecatto mezzo maniaco, perché uno per fa sta roba vuol dire che la notte non ci dorme, è uno pazzo, voglio dire, uno, e ti manda al manicomio tutto il paese.
1: Certo.
0: Perché tu non ci capisci niente, e qualunque cosa facciano hanno ragione loro, perché tu non lo sai.
1: Sì,
0: tu non lo sai.
1: Infatti.
0: Tu non lo, nessuno, io non lo so. Io lo ammetto, la mia ignoranza in questo campo. Io posso essere fregato benissimo, come puoi essere fregato, penso tu, a me non sai tutta sta roba qui, ma io mi sfido qualunque italiano a capire sta roba qui quando le fanno, no? Questi poi cambiano la dichiarazione dei redditi, non si fa più.
1: Ci sei?
0: Manicomio.
1: Sì. Ci sei? No, spero di non
0: questo.
1: Non
0: allora, la burocrazia.
1: Sì, vai.
0: La burocrazia è la rovina di tutto. Cioè, poche leggi chiare e è tutto semplice, no?
1: Certo.
0: Perché con poche leggi riesce a fare funzionare tutto meglio. E questi sono gli azzeccacarbugli, no? Quelli lì che scriveva
1: Manzoni,
0: sono rimasti qui gli azzeccacarbugli, che in questo marasma, in questa melma ci giocano come i ministri. Dice ministro della sanità, ma chi è il ministro? Chi governa la sanità sono tutti i vertici apicali che ci sono da sempre, e sono sempre quelli
1: già,
0: che non cambiano quando cambiano. Non è come in America che arriva un ministro e cambia tutto lo staff, pulisce tutto. Non è così, non funziona così qui. Dunque, chi governa? Il ministro che non sa niente di tutto quello che è progresso e così. No, per quanto bravo sia,
1: sì, infatti.
0: Questo è quello che dovremmo rimodificare tutto e rendere le leggi più chiare. Ti ricordi c'era una proposta di legge, no? Di modificare tutta la burocrazia, poi è finita, mi pare, così, no? Ti ricordi? C'era snellire tutta la parte.
1: Le proposte, no? Ce ne stanno tante, ma.
0: Però non si fanno mai niente, discutiamo del nulla. Noi
1: è quello il problema.
0: Andiamo a fare discussioni su cose che non frega niente a nessuno, la gente comune, quella che sta per strada, ma questa gente che sta nei palazzi, se becca 13.000 euro al mese, chi gliene frega di quelli che stanno per strada?
1: Già.
0: Dice a me che me ne frega. Intanto io mi becco così 13,

0: 12, ora lo so quanto sono, comunque sì, sono sì. Tanti, diciamo, per gente che non fa niente sono troppi, troppi per dire, perché molti fanno niente. E se mettono in tasca questi, dice, ma chi me lo fa fare? Zitto, buono, perché le regioni non sono altro carrozzone che è stato creato appositamente, sì. Il sì, grande sì, carrozzone, certo, certo. Non devono essere tolte le province, devono essere tolte le regioni, che è lì tutto l'inghippo di tutto quello che sta avvenendo. Però non conveniva alle varie lobby che girano. Questa è la verità vera. Poi possiamo fare 100.000 discorsi dei principi. Te cavolato.
1: Torniamo sempre.
0: I principi si battono sui fatti.
1: Torniamo al punto di partenza. Comunque, no? Come sempre.
0: Come adesso che una notizia fresca, no, di Terni, no? Che hanno arrestato quei due che hanno rapinato un disabile, no? Mi sembra, no? L'hanno arrestato. Sì. Questi fra poco saranno fuori.
1: Vabbè.
0: Sono sicuro.
1: Certo.
0: Sono sicuro, chiaro, al 100%. Appunto. Non c'è la punizione alla scuola. Ti ricordi quelli che sparavano i gommini, dicevano, ma alla fine sono ragazzate, no? Alla fine mi sembra una cosa. Adesso già ragazzate.
1: Sì. Ragazzate.
0: Ma la gente che fa scuola col coltello dovrebbe essere espulsa a prescindere. Solo perché ce l'ha il coltello in tasca.
1: Certo.
0: Espulsa. Certo. Ripete l'anno e i genitori, siccome sono minorenni, hanno responsabilità su uno che porta a coltello in scuola o quello che ha preso a coltellate, ti ricordi, la professoressa?
1: Ma vabbè,
0: ne parliamo, ragazzi, ma non esisteva ai tempi miei questa roba nelle scuole, c'era il rispetto. Qui ormai ci siamo abituati al male, siamo abituati. Una volta, quando uno moriva di overdose, tanti anni fa, sui giornali e televisioni, un morto di overdose, adesso 10 morti di non frega più niente, è la norma, sì, sono morti, va bene.
1: Certo, c'è problema.
0: Ci stiamo abituando a questo, ma questo è terribile.
1: Sì.
0: Cioè chi sbaglia deve pagare. Non dico che... Allora, se una scuola fa una cosa così, viene espulso, ripete l'anno, così i genitori, tanto per cominciare, devono ripagare tasse, tanto per cominciare.
1: Certo.
0: Perché un figlio col consiglio, cioè se un figlio che viene col coltello, deve educarci in culo, scusami.
1: Beh, penso che ci vorrebbero anche, no, delle pene anche esemplari, no?
0: Ma calci in culo pure ipotetici, dico, cioè, per dire.
1: Sì, certo.
0: Bisogna specificare le cose, no? Perché siamo in un mondo in cui sono tutti perfetti sul nulla, ma sull'essenza poi non fanno niente a nessuno. Frega niente a nessuno. Uno ti muore vicino e dice, ma che mi frega, è morto lui.
1: Sì,
0: perché questa è la mentalità, eh. Però dopo sono tutti figli, facciamo questo, mettiamo l'asterisco, così non si capisce se il walk, il politicamente, cagate. Perché basterebbe una parola, io lo ripeto ogni volta, rispetto. Sì, rispetto, sì. Che ci insegnavano i genitori nostri. Sì, e uno si rispetta la natura, rispetta le cose, rispetta le persone, rispetta le differenze, rispetta tutto.
1: Sì, ma
0: è risolto il problema del mondo, eh? Non serve il walk scazzata per altri cazzari e il politicamente corretto non ne parliamo, un'idiozia mega galattica, queste parole asterisco mandate veramente lì, metti il bip e voglio dire, ma che roba è? Gente veramente che sta fuori di testa, che non c'è niente da fare, gente che probabilmente c'ha i piedi caldi però e manda sta roba a chi c'ha i piedi freddi che poi c'hanno i problemi ogni giorno da cui affrontare. E allora questo succede, che questi qui hanno rapinato un disabile, mi pare che era un autistico, sembra un autistico, l'hanno pure preso a botte da quello che ho letto sulle agenzie, e poi fra poco non so chi faranno, sono minorenni, ma i genitori non hanno una responsabilità? I genitori non hanno una responsabilità nei confronti di questo?
1: Come no, certo che ce l'hanno, spesso sono proprio loro responsabili, non è che, per carità, però 90%. Vabbè,
0: io genitore, quando avevo i figli piccoli, se facevano qualcosa, ero io il responsabile se erano minorenni.
1: Sì.
0: Non è che questi sono figli di nessuno. Ma adesso ci sono le madri che vogliono sembrare più giovani delle figlie. I padri che se ne fottono altissimamente, vanno a giocare a padding, e i figli non le guardano per niente. E vedi al ristorante, a me mi è capitato di vedere bambini di 2-3 anni col cellulare in mano, che lo mettevano in mano, così loro facevano quello che volevano i genitori. Che me ne ha voglia quasi di andare a dire loro, ma non vi vergognate? Che avete fatto a fare un figlio? Sono dedicate almeno in questo periodo, che è il periodo più importante di un figlio, un po' di tempo vostro.
1: Già,
0: e non dedicate alle cazzate che state dicendo voi, perché il 90% sono cazzate. Ecco, diciamolo con nome
1: al 90%.
0: Beh, il 90%.
1: È vero.
0: Ho detto, 10 lo salvo. Però è questa la verità.
1: Siamo quasi arrivati ai saluti, Riccardo. Dobbiamo quasi chiudere.
0: Allora io volevo salutare pure tutto. C'era la mostra del macchine, no? Oggi c'era tutta la sfilata a Piazza d'Arcibo, giusto?
1: Sì.
0: Macchine d'epoca.
1: Piazza della Repubblica.
0: Allora, a Piazza della Repubblica, giusto, scusa. E facciamo un saluto. Poi c'era il nostro Desiderio che stava facendo un convegno sulla sanità digitale, tutta questa cosa qua adesso alla biblioteca
1: la BCT
0: sta facendo un convegno. Ci sono varie sagre, non diciamo dove, ma comunque andare a mangiare. Ce ne sono parecchie. Adesso parecchie. L'esplosione delle sagre.
1: Estate.
0: Dunque, vi dico una cosa, vi faccio un augurio. Andate a mangiare quello che vi pare. Dimenticate tutto, dimenticate il mondiale, dimenticate il telefonino, dimenticate gli imbecilli che tirano fuori tutte cavolate, e mangiate in santa pace come era una volta, quando si diceva a tavola non si invecchia mai, oppure a tavola prese moglie infrate, per dire come era la serenità costata, che erano quelle frasi degli antichi,
1: queste cose qua. Proprio vero.
0: E noi l'abbiamo persa, siamo tutti schizzati in giro, le macchine che suonano tutte quelle qui a Terni. Quell'altro giorno hanno un incidente qui a Terni, una macchina a tutta velocità prende la cosa per via Mentana e ha sbudellato una macchina che era parcheggiata.
1: Mamma mia,
0: come si fa in paese? Stai in città, se passava un bambino che facevi? Lo ammazzavi? Giusto?
1: Certo, purtroppo.
0: Allora, se io fossi stato il padre di quel bambino, che devo fare poi?
1: Pericolo dietro l'angolo.
0: Perdonare? Io non perdonerei, mi dispiace. Il perdono non fa parte.
1: Non è facile poi.
0: Non posso garantire tutte le cavolate che dico. Non perdonerei, mi dispiace tanto.
1: Esatto.
0: Non esiste proprio.
1: Infatti.
0: Non esiste proprio. Già devo perdonare tutti i politici, che la maggior parte sono quelli che sono, che non fanno niente. Hanno ridotto un paese in ginocchio. Il paese più bello del mondo che sta in ginocchio. Dovremmo essere la Svizzera, noi neutrali, diventare il giardino culturale, enogastronomico e di beni artistici d'Europa, del mondo. Un grande museo, un grande ristorante a cielo aperto, per dire, no, per quei ristoranti vari, e vivere sta roba qua delle bellezze che Dio ci ha dato, oppure gli antenati nostri ci hanno dato. E non possiamo dimenticare, no? Tutta la roba che abbiamo, perché tra Dio che ci ha dato, oppure gli antenati nostri che ci hanno dato. E allora di questo dovremmo vivere, diventare neutrali. La Svizzera dell'enogastronomia è l'unica cucina, quella italiana, che è stata dichiarata nella sua totalità bene dell'umanità. Mentre altri hanno un piatto, due piatti, noi abbiamo tutta la cucina
1: molto
0: italiana.
1: Molto buona.
0: È buonissima, per non parlare dei beni, di quello che abbiamo, città d'arte, turismo, mari belli, montagne belle, laghi, cascate, c'è tutto.
1: Sì,
0: l'Italia ha tutto, tranne la testa di chi ci governa.
1: Purtroppo sì. E vabbè. Bene.
0: Beh, come diceva quella barzelletta un po' amara, no? Dio sta facendo il mondo. E a un certo punto un angelo si avvicina e dice: Dio mio, hai fatto il Polo Nord tutto ghiaccio, il Polo Sud tutto ghiaccio, l'Africa tutti i deserti, pure la parte Asia tutti il deserto dei Gobi, pure l'America, montagne rocciose, tutta roba così, grandi praterie, però ha fatto l'Italia, mari belli, colline belle, montagne mozzafiato, laghi, colline, cascate, un clima mite. Non ti sembra di essere stato un po' ingiusto? Io lo guardo e dice: hai ragione. Mo ci metto gli italiani.
1: Ecco, addio. E vabbè.
0: Così pareggio tutti.
1: È vero.
0: Vabbè.
1: Bene. Allora,
0: io spero che la Ternana giochi almeno in Serie D. Questo lo spero.
1: Speriamo.
0: Questo ritorniamo prima. Certo. Questo è il l'augurio che faccio.
1: Certo.
0: Che ritroviamo un po' di energia per riaprire un po' di negozi. Perché la tristezza la sera, girare e vedere tutto questo buio, che è proprio brutto. È proprio triste.
1: Sì.
0: C'è stata una decadenza. Indica una decadenza. La decadenza di una città
1: purtroppo,
0: che prima viveva, aveva negozi bellissimi, bello, senza che faccio nome, barbetti, visaggi, l'ho fatti, no, voglio per dire, no, adesso per questo, e non c'è più niente, sta chiudendo tutto. sta finendo tutto e noi parliamo di tutte altre cose che alla fine non toccano i cittadini. Ma prima tocca guardare, perché ti manda su sui cittadini, il bene dei cittadini italiani.
1: Quello è chiaro, quello è chiaro.
0: Quelli che pagano le tasse.
1: È vero.
0: Esatto, per farli capire. E pagano gli stipendi. Perché questi inserimenti, questi fanno i grandi scienziati, vanno lì, sono onorevole, non è una sfiga. Sei pagato da me, sei un mio dipendente.
1: Caro onorevole.
0: Sei un mio dipendente.
1: Già.
0: Oh no, non è vero.
1: Già.
0: È così. Però se lo dimenticano e pensano a tutti i grandi problemi, giri del mondo, cose di qua e dell'Italia che va a pezzi, non frega niente a nessuno.
1: Beh, è un classico, no? Proprio. Ormai di chi ci meravigliamo.
0: Detto della barzelletta. Siamo comunque un popolo che non è un popolo. Perché tu vai in Francia, vai in Germania e guarda le bandiere, già solo quello, guarda. Però se ci sei andato lo sai, non te devo dire niente, non è che te lo devo dire. E quant'è il nazionalismo e quant'è la difesa dei loro costumi, delle loro tradizioni. Poi i francesi hanno problemi sulle bandiere con tutti, no, perché c'erano tutti gli immigrati che erano dovuti alla loro espansionismo, no? Appunto, quando avevano fatto ai vecchi tempi. Ma al di là di questo, però, c'è comunque una difesa delle tradizioni. Certo. Se non difendi le tradizioni, tu sei quello che eri. Questo ce l'hanno dato gente che c'è morta per darci questo. Però nessuno ne parla più, quelli sono morti, che è morto giace e che è vivo se ne è parte.
1: Arrivederci a tutti.
0: C'è un altro problema. Arrivederci a tutti, ti saluto. Pensiamo oggi a fare tutte queste stronzate, perché la maggior parte tutte cavolate, tirano fuori cose inutili. E del motore a idrogeno, per dire, questo la dicono, butto là, così non ne parla più nessuno, ma ne parlavano prima.
1: È una cosa molto importante, per esempio, vedi? Sarebbe stato, no?
0: Dal motore idrogeno, che sarebbe niente, non ci avresti bisogno praticamente quasi di niente, però non ne parla più nessuno.
1: È vero.
0: È vero?
1: Sì, perché non c'è l'interesse, no? Lo sappiamo bene, no?
0: E conviene, no? E conviene rimanere così, no?
1: Certo.
0: Parliamo di elettricità, di cose, di tutto quanto, cascata fascio, tutto quello che sia. Ma la colpa è pure nostra se c'è lo scatafascio.
1: Ma
0: la colpa è nostra.
1: Sì.
0: Lo scatafascio nel senso non della natura, io sto parlando nostra, anche sulle scelte politiche fatte, questo dico, nostra.
1: Vero.
0: Nostra, no, vabbè. Io spero che Terni riviva, che Terni giochi in Serie D, almeno questo è una piccola soddisfazione per la gente che spesso non c'ha niente.
1: Almeno quello.
0: Questa piccola cosa.
1: Almeno quello.
0: Che dava un po' di gioia. Ecco, certo. Questo. Io spero di sì. E che tutti ritrovano in questa parola, invece di fare tante chiacchiere, non sai. Rispetto. E chi ha le responsabilità deve pagare. Se il genitore manda un figlio col coltello, deve pagare pure il genitore. Punto. Semplice. Minorenne. Se no paga lui. Senza sconti. Dobbiamo chiudere, noi ci sentiamo sabato prossimo.
1: Bene. Grazie.
0: Ci avremo un ospite, non l'annunciamo, però te l'ho già annunciato. Sarà una cosa simpatica.
1: Bene.
0: Parleremo di arte.
1: Benissimo.
0: Che è una cosa bella, no? È sempre bella l'arte.
1: Bene.
0: E una buona domenica a tutti. Caldasi, ma godiamocela così com'è.
1: Grazie,
0: facciamoci
1: Riccardo.
0: Qualche giretto fuori porta. A Roma c'è la fuori porta, facciamoci un giretto fuori Derby.
1: Sì, non male.
0: Grazie a te, Emanuele.
1: Bene, a sabato
0: grazie
1: prossimo.
0: A te. Grazie a
1: Riccardo.
0: Tutti. Un saluto a mia suocera cuoca Sopraffina.
1: Bene.
0: E buona domenica a tutti.
1: Grazie
0: e buon
1: mille.
0: Weekend. Buona... Che sarebbe meglio dire all'italiano. Buon fine settimana.
1: Buon fine settimana. Buona giornata, Riccardo. A sabato.
0: Grazie.
1: A
0: ciao.
1: Sabato.
0: Ciao. A sabato.
1: Cosa succede in città con Riccardo Cecchelin sabato prossimo, ma siamo tutti in chiusura, perché anche il sottoscritto se ne sta andando, quindi grazie a tutti di essere stati con noi. Ecco, c'è Irene che si sta preparando tra pochissimo per il suo appuntamento, come sempre ballando con Irene. Grazie a tutti, sabato prossimo alle ore 9:15 circa, e anche domattina se volete alle ore 11 con Emanuele Bellicci. Ciao a tutti.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21:30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa. Info e prenotazioni su Facebook.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Eccoci qua, allora buongiorno, buongiorno a tutti e siamo prontissimi per una nuova puntata di Ballando con Irene fino alle ore 13, vi aspetta naturalmente 07 44 40 25 01 oppure sms al 328 02 17 153. Diamo il buongiorno anche al nostro Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno di nuovo, diciamo, perché ho chiuso adesso, quindi...
0: Eccoci Emanuele, allora come va? Il lavoro tutto bene, dai?
1: Tutto bene, tutto a posto, siamo sempre qua, tutti pronti anche per questo fine settimana, no? Quindi
0: diciamo che è un bel fine settimana per me. Tu che cosa fai questo fine settimana?
1: Ma io come sempre qualche piccolo impegno. Si sa ormai, no? Quindi non ci fermiamo.
0: Se non hai impegni, domani sera ti invito alla Circolo Arci di Fiaiola a mangiare la faraona alla Leccarda.
1: Non è escluso che venga a trovarvi.
0: Ecco.
1: Come si mette un po'.
0: Dai, che ci fa piacere. Vieni con noi, vieni col tavolo con noi.
1: Mi metto al tavolo con voi, sì. Poi dopo magari voi andate a suonare, però io rimango.
0: Beh, dopo sì. Di solito tu ti mangi sempre le faraone degli altri. Se non mi sbaglio.
1: Ti rubo tutte le faraone presenti, no?
0: come qualche anno fa che dovevamo mangiare la faraone e poi è arrivato lui e se le ha sparecchiate tutte.
1: Vada io, va bene, ok.
0: Va bene, questa sera invece andremo alla Polverosa di Albinia, in provincia di Grosseto,
1: sì,
0: quindi
1: bene.
0: Ma restate con noi perché tra poco faremo delle belle dirette con diverse sagre che appunto stanno per iniziare,
1: Bene, bene.
0: C'è l'imbarazzo della scelta, vero Emanuele?
1: Sì, quando è l'estate, lo dicevamo anche prima con Riccardo Cecchelin, si va alle sagre, ce ne sono molte ovviamente di sagre, quindi...
0: Evviva le sagre!
1: Sì. Sì.
0: Va bene?
1: Bene.
0: Buona giornata. Buona giornata, ciao. A te, ciao Emanuele, ciao ciao. E allora diamo subito il buongiorno a tutti gli amici, ragazzi, con questa meravigliosa canzone Allegria. Tutti quanti gli amici, che sia veramente una giornata di allegria, un fine settimana esplosivo.

0: E allegria, allegria, pubblicità e poi ritorniamo qui con le vostre richieste.
1: Qualunque sia la tua...
2: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
3: Amo la radio perché arriva dalla gente.
4: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
3: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera veramente.

amore bello, perché gli amori sono sempre belli quando c'è l'amore vero, naturalmente. Allora, adesso facciamo un caro saluto al nostro amico Marchetto. Ciao Marchetto. E allora oggi ti voglio dedicare questa splendida canzone, che ringrazio veramente tutto il nostro pubblico per averci commentato, e se volete ancora continuarla a fare potete andare su YouTube, ancora noi Irene Grillo, e commentate e mettete un vostro mi piace. Ancora noi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale San Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Eccoci qua, allora credo che siamo pronti per andare in diretta con lo staff di Circolo Arci di Fiaiola. Buongiorno Alfio.
2: Buongiorno a te e a tutto lo staff, buongiorno.
1: Buongiorno, come va con questo caldo? Siete pronti?
2: Come no, il caldo non ci mette paura a noi.
1: Ormai di un po', sono anni che facciamo questa festa.
2: Certo.
1: Le cuoche sono ormai abituate,
2: Sì, stanno sempre a caldo loro.
1: Bene, allora senti, ricordiamo agli amici ternani, non solo, che se domani voglio venirci a trovare, ci possono venire a trovare al Circolo Arci di Fiaiola, venire a mangiare la buona tipica cucina casereccia di Terni, insomma, come si cucinava una volta, vero?
2: Certamente, perlomeno dicono così.
1: Ecco,
2: i signori.
1: Senti, quale sarà il menù di domani, se ce lo vuoi illustrare?
2: Il menù di domani, la pasta sicuramente, credo che siano pappardelle, ma adesso vorrei il controviere. E la faraona.
1: La storica faraona
2: di Fiaiola.
1: La storica faraona, la leccarda sul crostino.
2: Già,
1: giusto?
2: Certo. Benissimo, certo.
1: Ecco. Poi insomma abbiamo quindi un primo, un secondo, un contorno, cocomero e ballo.
2: Quindi,
1: se gli amici vogliono venirci a trovare a soli 15 euro. Vuoi dare il numero di telefono?
2: Il numero di telefono.
1: Allora aspetta che te lo trovo io. Aspetta, eh.
2: No, te lo do il mio.
1: 349. Lo posso dare, sì.
2: Come?
1: Io ho il 349 87 45 971.
2: Uno è quello, un altro, questo non è il mio. Se lo vuoi anche il mio, te lo do.
1: Vogliamo il tuo, vai, di il tuo.
2: 327 09 32 699.
1: Ok, lo puoi ripetere, eh?
2: 327 09 32, sì. 699.
1: Benissimo, quindi ragazzi, se domani ci volete venire a trovare, vi aspettiamo. Dove si trova? Allora, ci vuoi anche spiegare un attimino dove si trova Fiaiola? Perché tanti. È un punto. Cioè, allora, chi dice che sta. Come regola è sotto Narni, giusto?
2: Dunque, sicuramente sta in Italia. Questo,
1: ecco,
2: sì.
1: Quello sicuro. Però è anche vicino a Colle Scivoli.
2: Allora, è comune di Narni, ma proprio sui confini interni. La zona alta di Colle Scivoli, per andare verso la riserva, Fiaiola, Strada di Contea, Sant'Andrea, non so se... Dopo la collinetta, insomma, ecco. Dopo la collinetta a destra.
1: Ecco.
2: La pizzeria.
1: Quindi è vicinissimo, diciamo, tra Narni e Terni, però si può passare... Diciamo da tutte e due le parti, sia da Ponte San Lorenzo.
2: Da tutte e due le parti, ma è preferibile sul Terni, la strada è buona, la strada Bivoli Colle Scivoli, appena la collinetta a destra, quindi è facile.
1: Ecco, è facile venire a Fiaiola, quindi vi aspettiamo domani sera. Se volete venire a mangiare la buona cucina casereccia, venite perché non ve ne pentirete, giusto Alfio?
2: Ma anche perché dopo di questo c'è Irene e il grande Gianni, quindi no?
1: Dalle 21:30 vi faremo ballare e divertire. Dai,
2: sicuramente.
1: Poi con questo caldo si sta bene, dai, fuori, mangiamo all'aperto.
2: Sì, sicuramente. Certo,
1: in mezzo
2: certo.
1: Alle campagne, ah, che bello.
2: Sì.
1: Altro bene, che Reginella bene. Campagnola, Va bene Alfio, e allora grazie a voi, ci vediamo domani sera. Va bene?
2: Io ringrazio a te e a tutti i tuoi fan. Bene?
1: Grazie, un bacione.
2: Ci vediamo domani sera.
1: Domani sera vi aspettiamo tutti a Fiaiola. Quindi ragazzi, dalle ore 19:30 si inizia a mangiare e poi dalle 21:30 si balla con la nostra musica. Grazie Alfio.
2: Benissimo, ti ringrazio a te, ciao.
1: Salutami
2: ciao,
1: le
2: ciao.
1: Cuoche, ciao.
2: Sicuramente, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Bene, bene, allora, dalla campagnola bella adesso andiamo a salutare un altro carissimo amico che lui abita proprio lì vicino, Aguzzo, la famiglia Drago, che diamo il buongiorno. Ha detto ci vediamo domani sera, Riccardo. Cinque settimane, tutta per voi, un bacione grande. E adesso...

E abbiamo ascoltato le cinque settimane. Bene, e allora andiamo avanti perché adesso arriva una bella mazurka, ragazzi, che si balla, è una mazurka tradizionale, quindi forza, si spostano le sedie e i tavolini e adesso ce la balliamo, forza forza, facciamo un omaggio ad un grande che anche lui ci ha lasciato qualche anno fa, Gabriele Di Pietro con la mazurka.

Abbiamo ascoltato questa mazurka paesana e allora adesso salutiamo la signora Mariola che è in vacanza. E allora buone vacanze Mariola, dai dai che in vacanza si ascolta la musica sempre Radio Galileo. Francesca Tirafili con Gira la musica.

0: E abbiamo ascoltato Gira la musica. Ciao Mariola, naturalmente buone vacanze. Allora pubblicità e poi ritorniamo qui su Radio Galileo.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera me.
3: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
4: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa. Info e prenotazioni su Facebook Proloco Castel.

E allora su queste note vado a salutare il nostro amico Adriano, ciao carissimo, la signora Anna, un bacione grande e un saluto anche alla signora Paola che è all'ascolto, eh. Un bacione grande ragazzi, buon fine settimana, Rapsodia.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera veramente.

abbiamo ascoltato vino amaro, una dolce begin, e adesso salutiamo la nostra amica Sara, Rossetto e Caffè. Ciao Sara, buona giornata.

E Rossetto e Caffè, la richiesta della nostra amica Sara, e adesso andiamo a ballare una bella pizzica, ragazzi, forza forza, una pizzica di quelle proprio di San Vito, così dicono, eh.

E abbiamo ascoltato la pizzica, ragazzi. Bene, bene. Allora, sono le 12:45 minuti. Intanto vi ricordo i miei appuntamenti danzanti. Quindi, se volete venire a trovare, questa sera saremo alla Polverosa di Albinia, in provincia di Grosseto. Poi domani saremo alla Circolo Arci di Fiaiola, cena e ballo, quindi specialità alla Faurona alla Leccarda. Se volete venirci a trovare, vi aspettiamo. E poi, altro appuntamento, venerdì 3 luglio saremo alla Sagra della Pappardella a Finocchieto, Stronconi, in provincia di Terni. Quindi, se volete venire a prendere un po' di fresco e mangiare anche lì bene bene, assaggiare due pappardelle come volete, perché lì c'è l'imbarazzo della scelta, in pappardelle al cinghiale, insomma in vari gusti. Quindi vi aspettiamo numerosi. Venerdì 3 luglio saremo alla Sagra della Pappardella a Finocchieto. Si mangia bene, si sta anche molto freschi. Qui le temperature dicono che comunque vanno a salire, ragazzi, quindi vanno ancora a salire, quindi speriamo, insomma, che si fermano un pochettino, perché altrimenti non è mica facile vivere con questi quasi 40 gradi, mamma mia che lavoro. Allora, sulle prossime note invece andiamo a salutare la signora Luisa all'ascolto, carissima, un saluto a te, la signora Valentina, un abbraccio grande. E arriva la mia passione.

0: Radio Galileo, la tua radio, da 40 anni.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
2: Radio Galileo, informazione e musica.
3: Informazione e musica.
2: Il tuo mix ideale.

E abbiamo ascoltato questa il Condor Pasa, una bella colonna sonora. E allora adesso invece andiamo a ballare una bella polchettina, forza ragazzi, ricordando papà, un omaggio al grande maestro di Carlo Venturi.

E abbiamo ascoltato una bella polca, e allora adesso andiamo a salutare Egisto. Ciao Egisto, come stai? Tutto bene? Un grande saluto, dai. E allora adesso arriva la tua richiesta, dovrei ascoltare Straniero e fare un saluto anche al nostro amico Marchetto. Vai, Straniero.

0: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più perché liberamente.
2: Eccoci qua, allora siamo pronti per i saluti finali. Grazie ancora per essere per aver fatto le vostre richieste, per essere stati con noi. Vi aspetto questa sera alla Polverosa di Albini, in provincia di Grosseto. Domani appuntamento al Circolo Arci di Fiaiola. Caro Savino, se non hai impegni, vieni a assaggiare la faraona alla leccarda perché è buonissima, eh. Un salutone al nostro amico Savino, che adesso vi terrà compagnia con della buona musica attuale, con tutti i suoi successi. Fino a che ora sei qua?
3: 8:30.
2: Quindi stai fresco qua dentro, eh? Sì, almeno stai al riparo dal sole. Quindi domani, se non hai impegno, caro Savino, ti aspetto a Fiaiola. Leggera, dai, dai, che forse viene anche Emanuele. Lui ormai lo sai che non se ne perde una. E poi venerdì prossimo saremo al venerdì 3 luglio alla Sagra della Pappardella a Finocchieto di Stroncone. Lì si sta freschi, si sta bene, quindi dalle ore 19:30 non venite tardi perché dopo c'è da fare un po' di fila, eh? Lì è sempre, se tu vuoi venire, vieni un po' prima perché dopo per mangiare devi aspettare.
3: 7:30, mangi le 8 alla fine.
2: Beh, no, non è proprio così. Cioè, dalle 7:30 inizia lo stand gastronomico. Però sì, però se tu vieni un pochino prima per fare la fila, sennò dopo devi mangi al terzo turno. Se fai come Emanuele, che vieni alle 8:30, 8:40, e poi dopo mangi alle 11. Va bene, dai, vi aspettiamo, amici. Un grande abbraccio, un saluto dalla vostra Elena. Buon fine settimana e ci vediamo qui sabato mattina su Radio Galileo, qui ballando con Irene fino alle 13. Ciao a tutti, ciao, la bellezza di una donna.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
7: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca cerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una 40 gli italiani che risultano ancora dispersi.
6: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatieh. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
8: Il mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale che in volume è stata dello 0,5%, stesso dato nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. A far da traino nel mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione infatti è cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il centro si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9% e il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre il commento del Codacons, che evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
6: Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
9: Sei partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota zero. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati utili su tre, grazie alla miglior differenza reti.
6: Infine il cinema, nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
10: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati, gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che nonostante la sua condizione viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
11: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
10: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
12: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.

Buon pomeriggio a tutti, questa è la compilation del weekend di Radio Galileo. Abbiamo aperto con questo brano un po' retro datato di Lumiero, Cascasse il Duomo. Questo è il suo nuovo singolo, tra poco le notizie dal web e questa è la compilation. Fino alle 20:30 insieme come ogni sabato e domenica c'è la compilation con tutti i successi. E per i primi minuti di questo programma ci ascoltiamo tutti i brani che sono usciti nella giornata di ieri. C'è Gralmos.

0: Allora, ci sono tante notizie dal web in questo sabato pomeriggio, tipo questa: a Mesagne, in provincia di Brindisi, a 35 anni dalla morte spunta un testamento segreto. I parenti devono restituire l'eredità milionaria all'anziano benestante, aveva deciso di lasciare tutto alla moglie. Ora la vedova deve si deve rifare su fratelli, sorelle e nipoti del marito defunto. Poi tra poco vi parlo di questa notizia in cui con la fiamma ossidrica sono riusciti a portare via delle carte preziose, rare. Questo furto è avvenuto in un appartamento di Roma, tra poco ne parliamo meglio. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, altre nuove canzoni qui in playlist.
1: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima, e ti ho abbracciato.

aprono una cassaforte con la fiamma ossidrica e rubano carte Pokémon e One Piece per oltre 200.000 euro. Il furto è avvenuto in un appartamento di Roma. Fiamma ossidrica sulla cassaforte, bottino da oltre 200.000 euro. Non erano gioielli né contanti, erano solamente carte Pokémon e One Piece. Il furto è avvenuto in pieno giorno in un appartamento di Roma, San Giovanni. I ladri si sono introdotti nell'abitazione, hanno aperto la cassaforte con l'attrezzatura da saldatura e sono fuggiti con le figurine più rare della collezione. Il proprietario, tornando a casa, ha trovato l'appartamento svaligiato e ha chiamato le forze dell'ordine. L'INPS dovrà restituire 5.000 euro più le spese legali a una donna di Parma afflitta da una alopecia in seguito a un incidente. Per la Corte d'Appello di Bologna le parrucche e le cure per convivere con questa situazione sono spese mediche. Poi Re Carlo lascia Buckingham Palace, stop a una tradizione iniziata 189 anni fa quando traslocò la regina Vittoria, una decisione rivoluzionaria. Tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con nuovi brani in arrivo qui per voi. Lei è una cantante, speaker, presentatrice, ritornata con single, lei è Vanessa Gray.

0: sempre insieme, io mi taglio le vene.
1: È meglio single, single, single, sempre single, single, sola con me. Ma perché?
2: Vanessa Grefan, la speaker su una grande radio, una delle più ascoltate d'Italia, e tra l'altro per le vie sanremesi ci siamo anche incrociati anche in quest'anno. Quindi Vanessa Grey, ottima speaker e anche ottima cantante, questo è il suo nuovo singolo. Ravenna resta tetraplegico dopo un'operazione alla vertebra, infezione durante l'intervento, il risarcimento è milionario. Poi a Bordighera fa il medico in ospedale, ma solo la terza media. Bordighera, falsa dottoressa condannata a 3 anni di reclusione. Lei ha 59 anni, aveva visitato ben 160 pazienti al pronto soccorso. Tra poco parliamo di questa notizia di una calciatrice che gioca nella Lazio, e tra l'altro la squadra biancoceleste dovrà risarcirla. Tra poco ne parliamo meglio e continuiamo con tanti altri brani nuovi. C'è Rove.

Le parole dell'atleta riportate anche in questa recente intervista alla Lazio, per ora non ha commentato la sentenza. Poi siamo in Sardegna, dove un tonno da 168 kg pescato appunto in Sardegna, quindi un tonno da 168 kg pescato in Sardegna nel golfo di Arbatax, una pesca da record fortunatissima per Federico Doneddu, di 25 anni, di professione fa il barbiere di Ogliastra, e potrebbe entrare nella storia. Per lui la pesca è un hobby, ma si è ritrovato improvvisamente protagonista di una storia che lascia sicuramente il segno. Quindi ha pescato questo tonno gigante, cioè, ci sono varie immagini che circolano in rete, quindi da 168 kg, complimenti. E noi proseguiamo con la nuova canzone di Elma.

0: Parliamo di pendolari. Andare a lavoro costa uno stipendio all'anno. Le case costano troppo e sempre più famiglie scelgono di lasciare i grandi centri urbani per trovare affitti più accessibili. Ma quello che sembra un affare rischia di trasformarsi in una trappola economica. Il denaro risparmiato sull'abitazione infatti viene spesso divorato dalle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro, fino a ridurre drasticamente il vantaggio economico del trasferimento. Secondo un'analisi della CNA sul rapporto tra costo degli affitti, mobilità e mercato del lavoro, una famiglia che riesce a ridurre il canone di locazione di circa 100 euro al mese trasferendosi fuori città può ritrovarsi a spendere oltre 2.000 euro in più ogni anno per vari spostamenti tra carburante, manutenzione dell'auto, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Più della metà del risparmio ottenuto con l'affitto rischia di essere assorbita dai costi del pendolarismo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri brani nuovi. C'è Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

Gabri Ponte con Giovanotti, DNA. Spiaggia separata per uomini e donne. A Trieste una turista sconfina nella zona vietata. Vivete nel Medioevo. C'è un posto a Trieste che non assomiglia a nessun altro stabilimento balneare d'Europa. Si chiama Alla Lanterna, ma i triestini lo chiamano da sempre Pendosin. Biglietto d'ingresso 1,20 euro. Gestione comunale, una caratteristica unica nel suo genere. Un altro muro divide lo stabilimento in due settori separati, uno per gli uomini, uno per le donne. Solo in acqua, nel punto in cui il mare finisce, è possibile incontrarsi. Una tradizione antica, gelosamente custodita dai triestini, che per molti visitatori è una sorpresa tutt'altro che gradita. È quello che è successo di recente quando una coppia di turisti italiani si è sistemata nel settore maschile dello stabilimento. Una bagnante triestina, come spesso accade con chi non conosce le regole del posto, ha fatto loro notare che la donna doveva spostarsi nel comparato femminile. Il richiamo non è stato accolto molto bene. E tra poco si parla di gelati e noi continuiamo con tante altre belle canzoni. Eccola qua la novità di Levante, si chiama Malia.

I gelati confezionati sono più piccoli ma costano come prima. Il motivo è la shrinkflation. Il gelato confezionato si è rimpicciolito e costa di più. La stagione estiva si apre all'insegna della shrinkflation, ovvero il fenomeno da shrink, restringere, e inflection, che descrive la pratica con cui i produttori riducono il peso o il volume, mantenendo invariato il prezzo di scaffale. Una coppa del nonno pesava 70 grammi nel 2021, oggi 65. Un magnum classico pesava 4 grammi in meno. Un maxi bon di Nestlé è passato da 102 a 96 grammi. A mettere in fila le variazioni quasi impercettibile Antonella Borometti, lei è una alimentarista di altro consumo, ma non è l'unica associazione a monitorare e denunciare la riduzione dei prodotti più gettonati nel periodo del mercato vivo. Tra poco parliamo di questo studio americano che collegherebbe il crollo delle natalità alla diffusione delle iPhone. Tra poco ne parliamo meglio. Noi continuiamo con altri dischi nuovi e che disco è il ritornato in grande stile Michele Zarrillo.

Novità per Michele Zarrillo, Ti amo, canzone molto carina e la riascolteremo anche domani. Uno studio americano collegherebbe il crollo della natalità negli Stati Uniti alla diffusione dell'iPhone. C'è una domanda che circola nei corridoi dell'Accademia Americana: is the iPhone birth control? L'iPhone è un contraccettivo? Sembra una battuta, ma il titolo di un paper pubblicato dal National Bureau of Economic Research. Gli autori sono Kathleen Myers, economista del Middlebury College, e il suo studente Ezekiel Hopper. La tesi in breve è che lo smartphone avrebbe portato milioni di persone a fare meno sesso. I numeri sembrano dar loro ragione. Altre notizie dal web: dagli hotel a 5 stelle all'eliporto e al campo da golf. In Sardegna cresce la protesta contro il progetto immobiliare di lusso Tavolara Bay, annunciato appunto in questi giorni un presidio popolare. Basta abusi, come riporta la stampa. Siamo tra Tavolara e Punta La Greca, nel comune di Loiri Porto San Paolo, nel nord-est della Sardegna, dove la macchia mediterranea scende verso la costa rocciosa dell'area marina protetta. Tavolara Punta Coda Cavallo è situita nel 97, e su questo tratto di costa che vedrà luce il progetto Tavolara Bay, una struttura ricettiva di lusso che dovrebbe articolarsi in hotel 5 stelle, ville, ristoranti, beach club, porto turistico, eliporto e campo da golf. Tutto questo in un'area sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici e ambientali, dove la fascia dei 300 metri della battigia è soggetta a un vincolo di inedificabilità previsto dalla normativa nazionale sul passaggio e consolidato del piano paesaggistico regionale. Una trasformazione territoriale di ampia scala in uno dei tratti più delicati della costa sarda, che si muove dentro la sequenza dei documenti necessari per la produzione, per la procedura della ZES unica per il mezzogiorno. Notizia appunto che riporta la stampa. E tra poco parliamo dei ricercatori inglesi che hanno scoperto un'impronta ematica. Tra poco ne parliamo e noi ascoltiamo Antidroga.

0: Non è la prima volta che loro collaborano insieme, l'hanno fatto anche 2 anni fa con il brano In Italia, di brano storico di Fabri Fibra con Gianna Nannini. Però 2 anni fa Fabri Fibra ha voluto riprendere questo singolo inserendo anche Baby Gang ed Emma, e qui con Emma e Fabri Fibra in coppia con Antidroga, canzone molto carina, uscita ieri in tutte le radio. Salute, dei ricercatori inglesi hanno scoperto un'impronta ematica, una sorta di firma nel sangue in grado di prevedere il rischio di cancro ai polmoni 5 anni prima della diagnosi. È tra i tumori più diffusi e pericolosi se viene scoperto quando ormai si è fatto strada e ha raggiunto un punto di non ritorno. Il cancro ai polmoni spesso non lascia scampo, lo hanno studiato i ricercatori della Francis Crick Institute dell'University College London, per dar vita a uno studio pubblicato su Cell che apre una porta sul futuro. Gli scienziati hanno scoperto un'impronta ematica, una sorta di firma nel sangue in grado di prevedere il rischio di cancro ai polmoni 5 anni prima della diagnosi, un risultato che può rivoluzionare le strategie di prevenzione, può aiutare a identificare i pazienti che potrebbero beneficiare di farmaci preventivi. Tra poco altre notizie dal web, noi proseguiamo con il nuovo brano di Francesco Renga con Giussi Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

e non dovresti. Musica, salta il concerto di Loredana Bertè a Bergamo per il forte caldo. Cantare così metterebbe a rischio la mia salute. Il troppo caldo di questi giorni fa saltare il concerto di Loredana Bertè in programma il 28 giugno al Lazzaretto di Bergamo. Vi scrivo io direttamente perché non voglio fraintendermi né di questa notizia venga raccontata in modo distorto, quindi dice la cantante in questa recente intervista in cui si esibisce il 28, quindi domani sera a Bergamo, al Lazzaretto di Bergamo, perché appunto per il troppo caldo Loredana Bertè ha deciso di non esibirsi, quindi questa è la sua scelta. Tra poco parliamo di quest'auto che si è ribaltata sulla A14, la tragedia, tra poco ne parleremo. E noi proseguiamo con un brano che è da Hit Parade.

Tragedia, auto si ribalta sulla A14, morta una donna, grave il figlio neonato. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un colpo di sonno, una distrazione del conducente. Tragico incidente sull'autostrada A14 in corrispondenza in un cantiere di direzione Bologna, dove un'auto con a bordo una famiglia egiziana di 6 persone si è ribaltata autonomamente. Secondo i primi accertamenti della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbe esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Nell'impatto è morta una donna, la cui identificazione è ancora in corso. Un neonato di 6 mesi è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo in una scarpata profonda circa 3 metri. È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice 3. La premier Meloni testimonierà in aula a Milano al processo a Fabrizio Corona per diffamazione il 28 settembre. E tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con tante altre belle canzoni, questa coppia inedita in arrivo, Giuli e Biagio Antonacci.

con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Questo sound mi ricorda anche un brano di Biagio Antonacci di tanti anni fa, Sognami. Però questa canzone estiva è molto bella e poi tra l'altro è la prima collaborazione tra il producer e il cantante. Salutiamo anche Marchetto di San Liberato, mi ha chiamato proprio ora, saluto a tutti quanti. E altre notizie dal web in arrivo: molesti e atti persecutori verso le studentesse. Professore di storia e filosofia di 55 anni del liceo Tasso di Roma è stato sospeso per un anno dal servizio e dovrà indossare il braccialetto elettronico. Parliamo anche di Matteo Bassetti. Lui dice: le zanzare non pungono chi ha il sangue dolce, attirate da chi fa sesso e beve birra. Lo dice uno studio. Quante volte avete sentito dire che le zanzare prendono di mira chi ha il sangue dolce? Secondo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico di San Martino di Genova, è una leggenda priva di fondamento. La dolcezza del sangue non ha nulla a che fare con le punture. A guidare le zanzare verso le loro vittime sono fattori fisiologici e chimici ben precisi, individuati da diversi studi scientifici, scrive Bassetti sul suo profilo X. Papa Leone XIV ha donato 100.000 euro per la popolazione colpita dal terremoto in Venezuela. Tra poco altre notizie dal web in arrivo, subito la nuova canzone di Anna.

Amadeus lascia Warner Bros. Discovery. Il conduttore: sono stati 2 anni intensi. Amadeus dice addio a Warner Bros. Discovery, dove era approdato nell'agosto del 2024 dopo aver lasciato la Rai. A dare la notizia è stata la stessa multinazionale attraverso una nota dove scrive: Warner Bros. Discovery e Amadeus comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre 2 stagioni televisive la media company internazionale conduttore. Amadeus ha spiegato: sono stati 2 anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri. Questa è appunto la notizia che circola in queste ore. Altra notizia dal web: provocò la morte di 6 persone, Germania, carcere a vita per l'attentatore del mercatino di Natale a Magdeburgo. Taleb Jawad travolse decine di persone con il suo SUV il 20 dicembre del 2024. Tra poco parliamo di questo attacco hacker a Trenitalia e noi proseguiamo con altri brani nuovi. Alessio Bernabei.

Attacco hacker a Trenitalia nel novembre del 2025, sottratti migliaia di dati personali e email dei clienti. Come riporta la Repubblica, l'attacco hacker a Trenitalia è avvenuto a novembre del 2025. Migliaia di clienti di Trenitalia hanno ricevuto una mail con cui l'azienda li informa di essere

riporta la Repubblica, è in grado di rivelare l'intrusione informatica non è recente. Altre notizie dal web: chi l'ha visto? Stefano Coletta in pole per il dopo Sciarelli. Sarà con ogni probabilità Stefano Coletta a raccogliere la pesantissima eredità di Federica Sciarelli alla guida di Chi l'ha visto. La Rai avrebbe individuato nel dirigente di Viale Mazzini la figura ideale per guidare il programma. Il suo nome, già citato da altre testate come possibile candidato, assume ora i contorni di una scelta quasi definitiva, chiudendo di fatto il tot nomi che si è scatenato negli ultimi giorni. Quella di Coletta non è una candidatura come le altre, ma è una scelta che affonda le radici della storia della stessa trasmissione. Il suo legame con il programma risale infatti al 2008, quando in qualità di responsabile nel nucleo produttivo di programmi di servizio sociale ha contribuito direttamente all'innovazione del format. Quindi la scelta di Coletta si configurerebbe quindi con un semplice cambio di conduzione, ma come una precisa strategia editoriale. Affidare uno dei programmi più identificativi del servizio pubblico a una figura che ne conosce la storia e la missione. Quindi Stefano Coletta è in pole per sostituire la Sciarelli nel programma Chi l'ha visto. Tra poco altre notizie, subito la novità, quella di Madame. Facciamo

Milano, Genti Berisha, il 26enne coinvolto nell'inseguimento in cui ha perso la vita l'agente Francesco Imprezzabile, andrà agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Brooke George, influencer inglese 23enne, rischia la pena di morte a Dubai, è accusata di aver ucciso il suo fidanzato. Francesca Manninna è stata trovata morta sotto le macerie del terremoto in Venezuela. La 42enne era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo poche ore dopo il sisma. Tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con la musica nuova, quella dei Gemelli Diversi.

due quarti dei gemelli diversi. Novità: in Polonia un fulmine colpisce una fontana sito dell'UNESCO mentre dei bambini giocano a pochi metri. C'è questo video che è virale, una telecamera di videosorveglianza ha ripreso il momento in cui un fulmine ha colpito la fontana multimediale del Centennial Hall di Breslavia in Polonia, mentre alcuni bambini giocavano nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito, ma secondo quanto riferito dalla struttura, il fulmine ha provocato danni significativi, costringendo gli organizzatori ad annullare gli spettacoli in programma. Un portavoce del Centennial Hall ha dichiarato ai media locali che è stato estremamente fortunato che la fontana abbia assorbito la scarica elettrica senza conseguenze per le persone presenti. Tra poco altre notizie, si parla anche di sport, tra pochissimo parleremo anche dei mondiali.

Altre notizie dal web, notizie di questi minuti, il messaggio di cordoglio: Roma, soldatessa 23enne muore sul bus militare dopo un malore, Crosetto, profonda tristezza. Una soldatessa 23enne di Velletri, in provincia di Roma, Noemi Saetta, è morta nella capitale in seguito a un malore che l'ha colta mentre era in servizio, come ha spiegato in un messaggio di cordoglio il ministro della difesa Guido Crosetto. Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del soldato Noemi Saetta del reggimento Lancieri di Montebello di Roma, mancata in seguito a un malore che l'ha colta mentre prestava servizio. Tra poco altre notizie dal web, si parla anche di sport perché Claudio Lotito ha acquistato una squadra e non solo lui, anche un ex calciatore ha comprato un'altra squadra di calcio, tra poco ne parliamo meglio. E noi continuiamo con tante altre belle novità, c'è la coppia Trigno-Ermal Meta.

di parlare di sport, di Claudio Lotito, anche di Alex Del Piero, parliamo di Francesca Michelin. Francesca Michelin dice sì a Davide Spigarolo nella Pieve di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa. Francesca Michelin e Davide Spigarolo hanno pronunciato il loro sì nella storica Pieve di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa, il quartiere dove la cantautrice è cresciuta e dove oggi vive insieme al neomarito. La cerimonia, riservata a una ristretta cerchia di familiari e amici, si è svolta lontano dai riflettori, nel pieno rispetto della volontà della coppia di vivere questo momento nella massima discrezione. Quindi Francesca Michelin ha sposato Davide Spigarolo nella sua Bassano del Grappa, in una chiesa piena di girasoli. Il matrimonio di Francesca Michelin, Davide Spigarolo, girasoli, la Vespa e l'Alleluia cantato in chiesa della cantante. Una cerimonia intima per i due che si sono conosciuti nel 2022. La celebrazione nella Piave di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa, dove Francesca Michelin è cresciuta. E tra poco parliamo di questo triplice omicidio a Roma. E noi continuiamo con È finita.

0: la tua immagine che godi sotto il corpo di un altro. Tanto lo so che è così, tanto lo so che è così. E stringi forte qualche lenzuolo l'istante prima del tuo orgasmo nuovo. Ed io con chi mi consolo, ed io con chi mi consolo.
1: Canzone molto molto carina. Alla periferia della capitale, triplice omicidio a Roma, uccisi mamma, papà e figlia di 8 anni, si indaga sul tipo di relazione tra le vittime e l'assassino. C'è un sospettato, si tratta di un cittadino bengalese, amico di famiglia, sequestrata una mannaia, probabile arma del delitto. Madre, padre, figlia minorenne originari del Bangladesh uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di venerdì 26 giugno e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Triplice omicidio a Roma, a perdere la vita sono stati Kamal di 39 anni, la moglie Osne Yan di 38 e la figlia Arowa di appena 8 anni. L'unico sopravvissuto, come detto, è il figlio maggiore della coppia, Onion, di 18 anni, rimasto ferito e trasportato in un ospedale, ricoverato in pronosi riservata al Policlinico Gemelli per politraumi e ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo sarebbe già stato ascoltato dai poliziotti della squadra mobile che indagano sul caso. E noi proseguiamo con Canto d'amore, questa bellissima canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Claudio Lotito, ufficiale, la regina cambia proprietà. Claudio Lotito è il nuovo proprietario. Dopo una lunga trattativa, la regina passa nelle mani di Claudio Lotito. A lui e ai suoi fidati spetterà il compito di far tornare la regina dove le compete. Clamoroso a Rimini, Del Piero vuole comprare la squadra. L'ex Juve ad un passo dal rilevare la società. E tra l'altro è fallita a dicembre del 2025, già fatta la prima chiamata con il sindaco, la piazza Ribolle. Quindi proprio a Rimini iniziò il campionato di Serie B della Juventus nel 2006. Quindi, clamoroso a Rimini, Alex Del Piero vuole comprare il club dopo il fallimento. A raccontare la trattativa il Resto del Carlino, secondo cui l'ex Juve si muoverebbe insieme ad una figura per ora rimasta riservata. Tra poco parliamo di Crans Montana e noi ora ascoltiamo Rob e insieme a Finlay. Yeah.

0: Ricoverato alla Niguarda, Kranz Montana, uno dei giovani milanesi ferito nel rogo di Capodanno, lascia l'ospedale. L'annuncio della madre sui social: le fiamme hanno lasciato segni profondi sul suo corpo, ma non sono riuscite a spegnere la sua voglia di vivere. Dopo 6 mesi da quella notte a Kranz Montana, che gli ha cambiato la vita per sempre, Ken può finalmente lasciare l'ospedale. Si tratta di uno dei giovani rimasti gravemente feriti nel rogo del bar La Constellation la notte di Capodanno, in cui persero la vita 41 ragazzi e ne rimasero feriti 116, la maggior parte dei quali giovanissimi. Il ragazzo era ricoverato a Niguarda di Milano, ma adesso può tornare a casa e ricominciare pian piano a riprendere la sua routine, circondato dall'affetto della famiglia. Tra poco arriva Paul McCartney.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Si chiama Come Inside, la nuova di Paul McCartney, il nuovo singolo estratto dall'ultimo album The Boys of Dungeon Lane. All'interno ci sono altri singoli già pubblicati come The Days We Left Behind, ma anche quel disco con Ringo Starr uscito qualche settimana fa. Per Paul McCartney, quindi Come Inside, Home to Us e Days We Left Behind sono singoli estratti da questo album dal titolo The Boys of Dungeon Lane. Altre notizie dal web, parliamo anche di turismo, c'è lo studio Turismo, l'Italia piazza 5 città fra le top 20 più costose d'Europa, Parigi in cima alla lista. La capitale Roma è quella più costosa in assoluto, dato che si piazza al sesto posto della classifica, con un punteggio di convenienza pari a 5,82 su 10. Parigi è la città più costosa d'Europa, il conto è presto fatto confrontando quattro principali voci di spesa: alloggio, cibo, intrattenimento e trasporti locali. Nelle 50 città europee più visitate i risultati sono espressi con un indice di convenienza che va da 1 a 10, in cui i punteggi più bassi corrispondono ai costi più elevati. La capitale francese risulta così la meta europea meno accessibile dal punto di vista economico, con un punteggio di convenienza pari a 3,63 su 10, ma nella top 20 della classifica c'è anche Tant'Italia, presente con ben 5 nomi: Roma, Milano, Bergamo, Torino e Bologna. Quindi, nello studio realizzato da Radical Storage, nella rete leader a livello globale per il deposito di bagagli presente in oltre 1000 destinazioni nel mondo, nessun paese presenta il maggior numero di città più costose in Europa nella top 20 dell'Italia. Quindi Roma è quella che più costosa in assoluto, dato che si piazza al sesto posto di questa classifica con un punteggio di convenienza pari a 5,82 su 10. E noi ascoltiamo tante altre belle canzoni, successi internazionali. I could be-

I concerti superano il miliardo di spesa. Ligabue primo tra le tappe live dell'anno con più spettatori. Il 2025 è stato un anno da record per la musica live. I concerti hanno tagliato il traguardo simbolico del miliardo di euro di spesa e si sono confermati il principale motore economico del panorama dello spettacolo e dell'intrattenimento italiano. E quanto emerge dal rapporto SIAE 2025, tutti i numeri dello spettacolo in Italia presentato a Roma, nessun altro macro aggregato realizza gli stessi volumi economici dei concerti, che con appena il 2% degli eventi complessivi concentrano il 12,4% degli spettatori e il 27% della spesa dell'intero sistema. Tra poco vi porto in Croazia e noi continuiamo con Harry Styles.

paese che di cui vi voglio parlare oggi è Cigok. Cigok è un piccolo villaggio rurale della Croazia con meno di 100 abitanti, famoso in tutta Europa per essere il villaggio delle cicogne. Il paese si trova nel parco naturale di Lonjsko Polje, una delle zone umide più importanti d'Europa. Ci sono più cicogne che abitanti. Negli anni il numero degli uccelli ha superato costantemente quello dei residenti umani. I nidi sono posizionati sui tetti di quasi tutte le abitazioni tradizionali in legno. Le cicogne bianche arrivano nel mese di marzo per nidificare e crescono i loro piccoli fino a fine estate, quando poi partono per l'Africa. L'area ospita circa 250 specie diverse di volatili, oltre due terzi dell'intera popolazione aviaria della Croazia. E si può fare anche il bird watching a Cigok. Quindi il paese che appunto di cui stiamo parlando è Cigok. Si tratta di un minuscolo villaggio croato situato a circa 90 km a sud-est di Zagabria, nel cuore del parco naturale di Lonjsko Polje, con una popolazione di appena 70-100 abitanti. È famoso a livello internazionale perché ospita più di 200 cicogne bianche. Quindi il Cigok è il primo villaggio delle cicogne d'Europa, ha ottenuto questo prestigioso titolo nel 94 grazie all'incredibile densità dei nidi che superano il numero degli abitanti umani. Gli abitanti accolgono i volatili costruendo piattaforme per i loro nidi sui tetti delle tradizionali case in legno, creando uno spettacolo unico per fotografi amanti della natura. Quindi essendo immerso nella più grande zona umida protetta della Croazia, Lonjsko Polje, offre alle cicogne una quantità eccezionale del cibo, garantendo un altissimo tasso di nascite rispetto al resto d'Europa. Il villaggio si trova nella contea di Sisak Moslavina, a circa un'ora di auto dalla capitale Zagabria. È una meta perfetta per escursioni, bird watching, per ammirare l'architettura tradizionale, il legno lungo il fiume Seva. La primavera e l'estate sono i momenti perfetti per osservare le cicogne che si accoppiano e allevano i piccoli prima della grande migrazione. Tra poco vi porto a Villa Certosa e noi continuiamo con la musica, quella internazionale.

Certus è stata venduta dagli eredi di Berlusconi alla famiglia Altani, dinastia reale del Qatar. Il prezzo finale sarebbe intorno ai 350 milioni di euro. Quindi Villa Certosa, la storica residenza di Berlusconi, venduta ad Altani per 350 milioni, potrebbe diventare un albergo. Dal 12 giugno del 2023, giorno della morte di Silvio Berlusconi, si sono fatti i nomi del sultano del Brunei, di miliardari arabi, anche di grandi catene alberghiere, tutti potenziali acquirenti, ma erano solo semplici contatti che circolavano senza trovare alcun riscontro nella realtà. Adesso, stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, sarebbe solo questione di ore per vedere Villa Certosa, storica dimora estiva del fondatore di Forza Italia, a Punta Lada, a Porto Rotondo, passare di proprietà. Quindi dalla famiglia Berlusconi e i suoi eredi, che l'hanno messa in vendita per 500 milioni di euro all'indomani della scomparsa dell'ex premier, alla famiglia Altani, dinastia reale dalla guida del governo del Qatar da oltre 150 anni. E tra poco altre notizie dal web. Noi continuiamo con la musica, quella internazionale, e tante novità, tipo questa di Benson Boone.

grande ritorno di Benson Boone, The Time of My Life. All'ospedale Gaslini di Genova nasce il coro degli operatori sanitari contro il burnout, la musica come cura per chi cura. Sempre più stress in corsia per il sovraccarico emotivo e lavorativo, così i medici e gli infermieri dell'ospedale Gaslini di Genova fondano un coro contro il burnout. Medici e infermieri fondano un coro per combattere lo stress in corsia e finanziare un progetto di supporto psicologico contro il burnout. Una sessantina di operatori sanitari dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ha deciso non solo di mettersi a cantare insieme, ma di organizzare una formazione stabile per esibirsi in concerti e raccogliere fondi e alimentare direttamente una rete di sostegno contro lo stress professionale, che ormai caratterizza sempre di più le professioni sanitarie, soprattutto in ambito ospedaliero. Tra poco vi parlo di questa notizia, in cui notizia un po' simpatica, perché tra l'altro in questo matrimonio hanno dovuto usare degli auricolari. Eh sì, tra poco ne parliamo meglio, e noi continuiamo con altri brani nuovi. Katy Perry. For you.

Lui è barese, lei è cinese, comunicano grazie a un traduttore istantaneo. Francesco ha 69 anni, Sun ne ha 63. Ad aprile 2026 si sono sposati a Giovinazzo. L'amore è un linguaggio universale. L'amore ai tempi dell'intelligenza artificiale. Francesco e Sun parlano lingue diverse. Lui è di Giovinazzo, mentre lei è nata a Zhejiang, nella Repubblica Popolare Cinese. Praticamente non si capiscono, se non fosse per gli auricolari che indossano collegati a un traduttore istantaneo multilingue. Il loro è stato simile a un colpo di fulmine, tanto da decidere nel giro di pochi mesi di abbattere ogni distanza e di convolare a nozze. Quindi nel comune di Giovinazzo si è celebrato questo matrimonio tra Francesco, un ragazzo di origini baresi, e Sun, una ragazza cinese. I due sposi, non parlando la stessa lingua, hanno pronunciato il fatidico sì, comunicando in tempo reale attraverso i loro smartphone e anche auricolari, sfruttando le app di traduzione simultanea. Questa insolita e moderna soluzione ha permesso alla coppia di superare le barriere linguistiche durante la cerimonia ufficiale. Quindi durante questo matrimonio a Giovinazzo, in provincia di Bari, con rito civile, la sposa di origine cinese e lo sposo italiano hanno superato la barriera linguistica utilizzando auricolari collegati a un'app di traduzione simultanea per comprendere i passaggi burocratici. La celebrazione del matrimonio in Italia tuttavia richiede delle regole molto precise stabilite dalle varie leggi, che impone la presenza fisica e ufficiale di un interprete qualificato per garantire la validità dell'atto. L'uso di auricolari con traduttore automatico è un'iniziativa personale degli sposi per seguire emotivamente il discorso, ma non sostituisce l'interprete ufficiale. Quindi per legge l'interprete deve prestare giuramento davanti all'ufficio di stato civile prima o durante la cerimonia stessa. L'interprete tra l'altro ha l'obbligo di tradurre e far comprendere allo sposo straniero le domande formali e la lettura degli articoli del codice civile. Quindi ci sono anche dei documenti necessari per il nulla osta. Quindi un matrimonio molto curioso questo a Giovinazzo, in provincia di Bari. Tra poco andiamo in Giappone, subito un'altra bella canzone di Somber.

Un altro pezzo bellissimo, questo di Somber, My Body Isn't Ready. C'è l'Identikit, come riporta TG.com, notizia proprio di questi minuti. Shahdat Hossain, 43 anni, nato in Bangladesh. Chi è il sospettato del triplice omicidio a Roma? La polizia di Stato ha diffuso le foto del presunto autore del triplice omicidio a Roma. Si chiama Shahdat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio dell'83. Gli agenti fanno sapere che chiunque avesse indicazioni o informazioni utili a rintracciare l'uomo può contattare l'utenza, TG.com riporta anche il numero, 334 e così via, della squadra mobile. E tra poco altre notizie dal web. Qui nella compilation, quindi come ho detto poco fa, vi porto in Giappone tra pochissimo, subito un'altra bella canzone, una bella cartolina in musica. On a train.

L'isolamento sociale è considerato una questione di salute pubblica, così per contrastare la solitudine degli anziani nelle RSA vengono utilizzati robot che ripetono parole, silenzi e risate dei familiari lontani. Come riporta la Repubblica, una poltrona vuota, un piccolo robot dagli occhi tondi e dall'altra parte dello schermo una persona che presta la propria voce a chi è rimasto solo. In Giappone la lotta alla solitudine passa anche attraverso la tecnologia, perché l'isolamento non è più considerato soltanto un disagio personale, ma un problema di salute pubblica. Nel 2021 Tokyo ha istituito un ministero della solitudine e dell'isolamento, dopo che la pandemia aveva riportato in crescita il numero dei suicidi. Una scelta sostenuta anche dalla ricerca scientifica. Studi internazionali mostrano che la solitudine e anche l'isolamento sociale sono associati a un aumento del rischio di mortalità, oltre che ai problemi cardiovascolari, cognitivi e psicologici. Per gli esperti della Scuola Superiore del Sant'Anna di Pisa, però, la sfida più importante della robotica non è tanto fare compagnia quanto aiutare concretamente le persone fragili nelle attività quotidiane. Intanto in Giappone continua a sperimentare nuove soluzioni per affrontare quella che considera una vera emergenza sociale. Tra poco parliamo tante notizie, tra poco in arrivo per voi qui nella compilation Spazio per Bruno Mars.

Lo studio, secondo una ricerca condotta su 568.000 statunitensi, lo smart working aumenta stress, ansia, burnout, ma gli esperti ricordano il lavoro da remoto ha anche effetti positivi come la riduzione delle spese di viaggio, un maggiore senso di autonomia e libertà. Secondo una ricerca pubblicata su Science, spostare le attività lavorative all'interno delle mura domestiche, ci sono anche dei problemi di salute mentale, accade soprattutto a chi sceglie lo smart ogni giorno e alle persone che vivono da sole. La ricerca ha esaminato le ricadute dell'isolamento prolungato tra i lavoratori analizzando i comportamenti di 568.000 statunitensi. È emerso che su questo campione di individui la scelta di lavorare collegati ha aumentato le condizioni di stress, ansia e burnout, spiegando a un maggior numero di richieste di aiuto psicologico e di ricorso a farmaci. Certo, parliamo di mercato del lavoro americano e forse il paragone con il nostro non regge, notizia che riporta la Repubblica. E tra poco parliamo di Asso Birra, quindi il nuovo modo di bere dei giovani. C'è appunto questa notizia che ha pubblicato TG Gom, tra poco ne parliamo. Subito la nuova di Dasha. Here we go.

Il nuovo modo di bere dei giovani, il report di Assobirra, la birra piace sempre agli italiani, ma crescono la versione analcolica e la richiesta di sostenibilità. Cala la produzione, ma i consumi restano stabili. Tra i giovani c'è sempre più voglia di analcolici e sostenibilità. Nuovi modelli di consumo, aumentato dei costi. Nuovo modello di consumo, aumento dei costi, tensioni geopolitiche, transizione ecologica ed evoluzione normativa. E questo è il contesto in cui si inserisce il settore birraio italiano che, come dimostrato dall'annuale report 2025 prestato da Assobirra, conferma la propria capacità di adattamento, innovazione e presidio dei consumi accessibili. Quindi, secondo i dati dell'annuale report 2025 di Assobirra esposti a Roma in questi giorni, in occasione tra l'altro dell'evento Birra un ecosistema per la crescita, la filiera brassicola si conferma un componente strategica per l'economia del paese, sostenendo il 92% della produzione di birra nazionale, oltre 112.000 posti di lavoro, generando più di 10 miliardi di euro di valore condiviso. Nonostante in Italia i consumi di birra nel 2025 si sono mantenuti stabili sui livelli superiori a 21 milioni di ettolitri, gli stessi hanno mostrato un calo del 2,5% rispetto al 2024, giustificato dal rallentamento della domanda e di un progressivo invecchiamento della popolazione. Quindi tra l'altro mi capita di andare sui bar quando si fa l'aperitivo oppure una dopo cena, quando arriva appunto il cameriere mi fa tu che prendi, se c'è una birra zero alcol, quindi spesso mi capita di trovarla e quindi anche di bere, quindi tra l'altro zero alcol, quindi non c'è alcol, si può bere, la può bere chiunque.

Taranto tappava la bocca agli alunni con lo scotch e li legava le sedie. Maestra delle elementari condannata a 4 anni. Secondo le accuse, la docente avrebbe minacciato gli studenti di farli allontanare dalle proprie famiglie, gettando anche il materiale didattico fuori dalla finestra come punizione. Avevano 6 anni e frequentavano la prima elementare quando, secondo le accuse, avrebbero subito maltrattamenti della propria insegnante. Oggi, 63enne, la docente avrebbe messo lo scotch sulla loro bocca, li avrebbe legati a porte e sedie, minacciandoli di farli allontanare dalle proprie famiglie, gettando il materiale didattico fuori dalla finestra come punizione. Ora, come scrive il Corriere della Sera, è stata condannata a 4 anni di reclusione dal Tribunale di Taranto. Quindi, come spiega il Corriere, per la 63enne, accusata di maltrattamenti aggravati dalla violenza assistita, è scattata l'interdizione dai pubblici uffici e la condanna in solido con il Ministero dell'Istruzione per responsabilità civile al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro per ognuna delle 8 parti civili a Taranto. Tra poco altre notizie dal web. Noi continuiamo con la musica internazionale. C'è Olivia Rodrigo.

0: Un team dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ha sviluppato un braccio robotico ispirato al polpo. Un team dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova appunto ha sviluppato un innovativo braccio robotico ispirato ai polpi, capace di percepire l'ambiente circostante e afferrare oggetti sia sott'acqua sia all'aria aperta. Il sistema utilizza ventose in silicone dotate di sensori mini autorizzati che rilevano intensità e direzione del contatto, replicando una delle principali capacità sensoriali dei cefalopodi. Secondo i ricercatori italiani, la tecnologia potrebbe essere impiegata in operazioni subacquee, nel recupero di oggetti in spazi ristretti e in futuro anche il robot umanoidi. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Machine Intelligence. Quindi nasce in Italia il robot polpo e braccio high tech in grado di afferrare gli oggetti sott'acqua. Questa notizia tra l'altro la riportano varie testate. Un braccio robotico ispirato ai polpi, capace di percepire il contatto e afferrare gli oggetti sott'acqua, è il prototipo sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Grazie a ventose in silicone dotate di sensori, il robot rileva pressione, direzione e intensità del contatto, adattandosi a spazi stretti e ambienti complessi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Machine Intelligence e apre a nuove prospettive per robot subacquei e persino umanoidi con capacità di presa più sofisticate. C'è il radiogiornale, c'è la pubblicità, non cambiate stazione, lasciatela sempre accesa qui a Radio Galileo, perché tra poco arriva il disco dell'estate di un grande artista italiano. Lui è Bungaro.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sei partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana, il Mondiale vedrà completarsi il tabellone dei sedicesimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama, già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe sedicesimi certi e con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina già qualificata lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati su tre grazie alla miglior differenza reti. Moto Mondiale dominio Aprilia nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, due azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli è opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon, alle 14.30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Ciclismo, sulle strade del Piemonte si lotta per il titolo tricolore. Partita da Asti, la prova in linea uomini elite dei campionati italiani arriva a Cuneo dopo 232 km e mezzo. Nuoto nel trofeo Sette Colli a Roma, prove generali degli europei di agosto a Parigi. Grande attesa per Sara Curtis che dopo il record europeo nei 50 dorso proverà a ritoccare il suo primato italiano nei 100 stile dalle 19 le finali. Pallavolo, dopo due KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
2: Serviva, perché classifica recitava 3 vittorie e 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'undicesimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
1: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ma Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
5: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook,

Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo talento.

Posso che Bungaro insieme a Cesare Chiodo per questo disco dell'estate, canzone bellissima, un po' di bossa, Brisa Morena. In Giappone Shoko Kawata, 35 anni, la prima sindaca a usufruire del congedo parentale durante il mandato. Il paese infatti non dispone ancora di una legge che garantisca questo diritto agli amministratori. Quindi, tra l'altro, non è la prima volta che il suo nome conquista le prime pagine dei giornali. Tre anni fa, a soli 33 anni, Kawata è diventata la più giovane sindaca eletta del Giappone, assumendo la guida della città nella prefettura di Kyoto. E tra poco altre notizie dal web, parliamo dell'attore di Breaking Bad e noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, c'è Dolce Nera.

Arabia Saudita, l'attore di Breaking Bad Giancarlo Esposito si è convertito all'Islam. La decisione della star 68enne sarebbe stata determinata dalle esperienze positive vissute durante il suo soggiorno in Arabia Saudita, dove è impegnato nelle riprese di un film. L'attore americano di origine italiana Giancarlo Esposito, noto per il ruolo di Gus Fring nella serie televisiva Breaking Bad, si è convertito all'Islam durante un soggiorno in Arabia Saudita, lo riferisce la Saudi Gazette, riportando la testimonianza del presidente dell'autorità generale dell'intrattenimento. Tra l'altro ha dichiarato che lui Esposito ha recitato la professione di fede islamica e si è unito ai membri di una troupe della produzione nella preghiera di una moschea. Secondo Al-Sheikh, la decisione dell'attore di 68 anni è stata determinata dalle esperienze positive vissute durante il suo soggiorno in Arabia Saudita e dai contatti avuti con i musulmani mentre lavorava a una produzione del paese. Ha inoltre aggiunto che Esposito ha espresso apprezzamento per la comunità e anche l'ospitalità che ha trovato durante le riprese. Lui vanta una carriera pluridecennale nel cinema e anche in televisione ed è noto anche per le sue interpretazioni di Better Call Saul e The Mandalorian. Tra poco altre notizie dal web, subito la musica, quella nuova, quella di Max Gazzè.

Dal suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie per Max Gazzè, il primo estratto, intermezzo bianco. A Beverly Hills, la villa più costosa del mondo, è a Los Angeles, 39 camere da letto, 3 piscine e una spa a una cifra da capogiro. La dimora da sogno si trova a Beverly Hills ed è in cerca di un acquirente disposto a sborsare 400 milioni di dollari. Una proprietà che toglie fiato si trova a Los Angeles ed è in cerca di un acquirente disposto appunto a sborsare 400 milioni di dollari. La lussuosa tenuta californiana progettata da Peter Marino e realizzata da Peter McCoy e si estende su una superficie di oltre 70.000 piedi quadrati. Per essere costruita nella sua interezza ha richiesto per ben 10 anni di lavori, conclusi nel 2018, e 350 milioni di dollari. È un progetto molto complesso, la cui vendita è affidata all'agenzia Beverly Hills, tra l'altro gestita anche dagli agenti Jack Harris e Michael Fimian. C'è una tenuta principale di 8 acri con 39 camere da letto, diverse cucine distribuite tra la residenza principale e la dépendance. La proprietà possiede anche 3 piscine, un campo da tennis, una spa, un salone di bellezza completamente attrezzato, una palestra, una sala cinema privata. La vista panoramica dà direttamente sull'oceano, sulla città e sul canyon. Qualcosa di davvero sorprendente, soprannominata il gioiello della corona di Los Angeles, come si legge nella descrizione di Instagram dell'agenzia. Tra poco andiamo a Pisa e noi proseguiamo con Paola Turci.

L'azienda ospedaliera di Pisa dovrà risarcire quasi 1 milione di euro al marito e alla alla figlia di una donna morta nel 2021 per un tumore al colon diagnosticato troppo tardi. Il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari sia per il ritardo della diagnosi sia per alcune criticità nella gestione chirurgica. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con un disco molto bello, profondo, una ballad. C'è Achille Lauro.

portali per Achille Lauro. Tra pochi minuti andiamo a vedere anche gli album più venduti in Italia e c'è una nuova entrata, la più alta, quindi tra pochissimo scopriremo e ascolteremo la posizione numero uno di un artista italiano che, tra l'altro, vi do uno spoiler: molte persone da ogni parte, da ogni dove, si trovano ora a Tor Vergata in tenda, lì già da diversi giorni in attesa del suo live il 4 luglio, sempre lì. Quindi più o meno avete capito di chi sto parlando e noi continuiamo il nostro viaggio musicale con una cantante che si è sposata. Tanti auguri, Francesca Michelin.

0: Lega e Comanda di Francesca Michelini nel suo nuovo singolo. E noi continuiamo con Francesco Da Vinci, il figlio di Sal, con questo brano estivo, Signorina.
1: Sembra la scena di un

del figlio di Sal, Francesco Da Vinci, si fa chiamare FDV. Signorina, questa sua canzone estiva, un tormentone. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni nuove, quella di Malika Ayane in arrivo.

Si chiama così la nuova di Malik Ayan, una possibilità canzone estiva che abbiamo riascoltato e ritrovato qui nella compilation. E come ogni domenica si ascoltano i brani degli artisti italiani, quindi ve lo ricordo, appuntamento domani dalle 2:30. E noi ascoltiamo un brano estivo.

Summer Funk. Parliamo anche dei mondiali, perché ieri sera la Francia ha battuto la Norvegia per 4-1 con una bellissima tripletta tutta nel primo tempo di Dembélé. Quindi Norvegia 1, Francia 4, e sempre ieri sera il Senegal ha battuto l'Iraq per 5-0. E oggi ci sono anche altre partite in programma, come queste qui che vedremo alle 23, ma stanotte sono disputate anche altre partite, tipo il Capoverde ha pareggiato 0-0 contro l'Arabia Saudita e l'Uruguay ha perso contro la Spagna 0-1. E poi sempre stanotte o nella mattinata presto l'Egitto ha pareggiato con l'Iran 1-1, e poi il Belgio ha travolto la Nuova Zelanda per 5-1. E questa sera alle 23 c'è l'ultima partita del girone: Croazia Ghana e Panama Inghilterra. E poi domani anche altre partite in programma, quindi poi domani appunto parleremo sempre dei mondiali. Poi sono usciti anche degli accoppiamenti per i sedicesimi di questi mondiali, che appunto si disputano in tre paesi diversi: Canada, Messico e Stati Uniti.

attesa di vedere anche le altre partite dell'ultimo girone, quindi Colombia Portogallo, Congo Uzbekistan, Algeria Austria e Giordania Argentina. Ci sono usciti degli accoppiamenti per questi sedicesimi. La prima sfida è domani sera alle 21, Sudafrica Canada. Poi ci sono anche altre sfide che appunto vedremo nel corso di questi giorni. Poi lunedì toccheranno anche Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Martedì Olanda, Marocco, Costa d'Avorio, Norvegia, Francia, Svezia. Poi giovedì gli USA, gli Stati Uniti con la Bosnia e Erzegovina. E poi venerdì Australia, Egitto. Sabato Argentina, Capo Verde. Quindi tante belle partite per i sedicesimi, ancora tante ancora tanti giorni, quindi ancora a 19 luglio finisce appunto finiscono i mondiali, quindi vedremo chi vincerà questa edizione in cui si disputa appunto in tre paesi diversi.

0: Italia qui a Radio Galileo. C'è la pubblicità, ma tra pochissimo arriva un cantante americano. Lui è Teddy Swims, tra pochissimo per voi, Mr. Know It All.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 79 40 24. www.parcopiscinaneramontoro.com.

di Teddy Swims, si chiama? E si chiama proprio così, disco bellissimo di Teddy Swims dell'America, con questo tormentone dal titolo. L'abbiamo ritrovato qui nella compilation del weekend, il sabato, e noi continuiamo con tante belle canzoni. Lei ci porta in Texas.

Una bella cartolina musica. Siamo andati in Texas con Ella Langley qui nella compilation. E noi ora proseguiamo con gli inglesi Jungle con la loro hit estiva The Wave.

Jungle sono un collettivo musicale, quindi un assembramento musicale elettronico britannico formatosi a Londra nel 2013 e guidato dai fondatori e produttori Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Sono celebri per il loro sound che fonde modern soul, funk, disco music, R&B, accompagnato anche dai videoclip iconici e coreografici. Il nucleo originale di questo progetto sono Josh Lloyd Watson e J. Lloyd e anche Tom Farland. E Lydia Kitto è una polistrumentista e vocalist entrata nel 2023 dopo aver collaborato a lungo con il gruppo, il progetto Jungle. Amici d'infanzia suonavano insieme in diverse band prima di fondare questo progetto bellissimo. Dal vivo si espandono in una formazione completa con musicisti e ballerini. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con tante altre belle canzoni. In arrivo l'original soundtrack del film o cartone animato Toy Story 5, cioè Taylor Swift.

Magnetic, il progetto dei Bausa, questo grandissimo successo, e tra l'altro è uscito anche il loro nuovo singolo Lost Myself, e presto sicuramente lo ascolteremo anche qui. Runway in arrivo, il disco nuovo di Lady Gaga qui a Radio Galileo.

Runway è l'original soundtrack del film campione di incassi a box office The Devil Wears Prada 2, ovvero Il Diavolo Veste Prada 2. Lady Gaga con Dolce, Runway, questo grandissimo successo, e noi andiamo in Olanda dove ci sono gli Another.

Il brano originale, o il pezzo originale, era uscito nello scorso anno tra ottobre e novembre del 2025. Poi a un certo punto, anche grazie ai social, agli molti utenti che pubblicano video o reel inserendo il suono di questo brano, da lì in poi è diventata virale in queste settimane, in questi mesi. C'è questa versione

Karol G con Manu Chao, viajando per il mondo, viaggiando per il mondo. Questa canzone dell'estate è un tormentone, ma voi ve lo ricordate il brano di Manu Chao, Bongo Bong, contenuto nel disco Clandestino del 99? Da lì in poi grande successo anche con la sua lunga carriera, con tanti singoli pubblicati nel corso degli anni 2000 e poi anche la pubblicazione col tormentone insieme ad Alfa lo scorso anno. Quindi Manu Chao qui con Karol G, una coppia perfetta. E noi proseguiamo con altri brani internazionali, c'è Alex Warren.

con 30 secondi e noi ora l'ascoltiamo. Per i prossimi minuti c'è Chaka Khan, pseudonimo di Yvette Marie Stevens, è una cantante statunitense. Nella sua carriera ha ricevuto numerosi Grammy Award, è conosciuta soprattutto per successi internazionali come I'm Every Woman, I Feel For You, canzone del 78 cantata da Prince e Through the Fire. Nata il 23 maggio a Chicago, classe 53, a 73 anni, Chaka Khan. E tra l'altro l'icona della musica Chaka Khan pubblica il suo nuovo album più audace di sempre, Chakazilla, in uscita il 18 di settembre, il suo primo album in studio dopo oltre 7 anni, con la partecipazione di Sia, Snoop Dogg, Lenny Kravitz. E noi ascoltiamo il suo nuovo bellissimo brano, si intitola Boogies in My Soul, Chaka Khan con Snoop Dogg, e c'è anche una voce aggiuntiva, una background vocal, quella di Sia.

canzone molto carina, orecchiabile, ci piace. Boogies in My Soul di Chaka Khan con Snoop Dogg. E noi proseguiamo con il tormentone dell'estate, potrebbe essere il suo, chissà, Irama.

0: Fulminacci con Maledetto Me. Nei prossimi giorni uscirà anche il nuovo singolo di questo trio che si uniscono per la prima volta. Sto parlando di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo insieme ad Arisa, che è appunto il singolo dell'estate e uscirà nei prossimi giorni dal titolo Costiera Amalfitana. Quindi sicuramente venerdì prossimo dovrebbe uscire appunto il singolo, e poi sabato e domenica lo potremo ascoltare qui in compilation. Quindi sicuramente uscirà nei prossimi giorni, ma non vediamo l'ora di questa collaborazione inedita. Intanto ascoltiamo però il brano dell'estate, quello di Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Quindi nei prossimi giorni uscirà questa canzone nuova dal titolo Costiera Amalfitana, Risa Rovazzi e Nino D'Angelo. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni presenti qui in compilation, e c'è questa da alzare il volume, da ascoltare insieme, da ballare, perché è una baciata. Poesia Cesare Da Vinci.

Si chiama così Businessman di Dito nella Piaga. Dopo il successo Saremese Che Fastidio è ritornata comunque su un altro, con questo singolo ritmato, un altro brano ritmato dal suo ultimo album. E noi proseguiamo con l'ultimo di Brescia.

0: Bash, questo è il suo nuovo bellissimo brano e noi ora ascoltiamo l'ultimo di Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come

Miglietta, questo bellissimo brano estivo, un tormentone, si chiama Mille Bugie. Bello anche il tappeto musicale. Noi ora proseguiamo con il nuovo brano di J-Ax, tornato con EP Yayo. 1, 2,

Sisma Venezuela, è arrivato il primo aereo italiano con aiuti, notizia che riporta Sky, notizia di questi minuti. E noi proseguiamo con la musica, c'è la canzone, quella nuova di Raf.

clamoroso in Austria, le Ferrari fanno sognare nel finale, poi Russell firma la pole ma è giallo. Notizia di questi istanti. E noi proseguiamo con la musica, c'è Superman, lei è un hitmaker, songwriter, Federica Abate.

tra pochissimo gli album degli artisti italiani, cioè gli album della FIMI. All'interno ci sono 8 album su 10 di artisti italiani, e quindi tra poco ascolteremo anche la numero 1. Intanto un tormentone, Partenope.

0: Serena Brancale, The Colors, Partenope. Allora, la classifica ufficiale della FIMI, come ogni venerdì la FIMI pubblica sul sito 100 dischi più venduti in Italia, la top 20 dei vinili e le 100 canzoni più scaricate. Alla numero 10 troviamo Geolier con Dio lo sa, atto secondo. Alla 9 c'è Samurai J con Amatore. Alla 8 c'è Bad Bunny con The B, Tirar ma foto. Alla 7 c'è Achille Lauro con Comuni Immortali. Alla numero 6 c'è Bresh con Mediterraneo dopo il mare. Alla 5 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Self for a Girl So in Love. Alla 4 Shiva con Vangelo. Alla 3 c'è Olly con Tutta Vita Sempre. Alla 2 c'è un altro disco di Geolier in classifica nella top 10, Tutto è possibile. Alla numero 1, la più alta nuova entrata della settimana, è il disco dal titolo Il giorno che aspettavo. Il 4 luglio si esibisce a Tor Vergata a Roma, quindi ascoltiamo la sua canzone nuova tratta da questo ultimo progetto. Complimenti e grandi successi per Ultimo, quindi Ultimo si esibirà appunto tra pochissimi giorni. Molti fan hanno già preso posizioni, postazione, posto, punto. Con varie tende quindi presenti a Tor Vergata, quindi da ogni parte d'Italia, del mondo, sono arrivati quindi in Italia, a Roma, per assistere al concerto che manca un po' di giorni, però molti fan hanno deciso di prendere le ferie per appunto assistere al concerto di Ultimo in prima fila. Ultimo, Romantica, il disco numero uno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo, alla numero uno dei dischi più venduti in Italia della settimana. Formula 1 confermata la pole di Russell in Austria, le Ferrari e Antonelli beffati. Domani giornata ricca di sport, tra la MotoGP e la Formula 1. E noi continuiamo tra pochissimo con i successi internazionali, ma adesso c'è la pubblicità, tra poco un giovanissimo cantante inglese, Sekou.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Radio Galileo informa il tuo tempo. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
7: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
8: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

Secco con Dangerous Lover, il suo nuovo singolo. Parliamo anche di tennis, perché si gioca al Hurlingham Exhibition Uomini in Inghilterra. Cobolli ha perso in due set contro l'argentino Echeverri 4-6, 6-4, 10-12, ed è iniziata la partita che seguiremo insieme con gli aggiornamenti live per Dardery contro il greco Tsitsipas, è iniziata proprio da questi minuti. Tra poco altri aggiornamenti live. E noi continuiamo con la musica, quella internazionale. C'è l'ultimo di Mick.

Noah Khan con il suo nuovo singolo Doors, il migliore hit internazionale qui nel weekend, il sabato pomeriggio. E noi ora proseguiamo con Hit the Wall, c'è Gracie Abrams.

ancora a Quintale. Beh, a quest'ora ci sta molto bene, una bellissima, una, anzi buona aranciata fresca, ci sta molto bene, sì. E noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale, continua nella stessa direzione.

stessa direzione di Paola Iezzi, questo è il suo nuovo bellissimo brano uscito qualche mese fa, e noi proseguiamo con un altro successo, un altro tormentone di Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini, qui a Radio Galileo.

Cattive abitudini di Mace con Salm e con la pesce qui nella compilation di Radio Galileo. In arrivo un altro tormentone, c'è Serena Brancale con Levante e Delia.

al mio paese di Serena Brancale, questo tormentone in coppia con Levante e Delia. Solo successi nel weekend, in arrivo Perdono, la versione 2026.

Tiziano Ferro con Lazza, versione 2026 di Perdono XX Dono, tratto dall'album Sono un Grande Deluxe Edition. All'interno ci sono anche brani nuovi e anche dei duetti, in questo caso Giorgia con Superstar. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni. Buon vento.

Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari qui a Radio Galileo. E noi proseguiamo con l'ultimo di Clara insieme a San Giovanni.

Clara con San Giovanni, le ragazze, questa è la loro nuova collaborazione insieme. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni qui a Radio Galileo nella compilation del weekend. Dobbiamo ascoltare due artisti che si sono uniti per la prima volta con questo brano estivo, un tormentone. E noi stiamo per ascoltare la canzone di Delia, questa cantante siciliana che appunto abbiamo ascoltato poco fa nel brano estivo Al mio paese. Delia qui in coppia con Fiat 131. Alziamo il volume perché per i prossimi minuti arriva questa bella canzone, un tormentone, Rum e cioccolata, Delia.

8:31. E noi proseguiamo qui con la compilation con tante altre belle canzoni. Spazio per i successi internazionali, ci sono i Maroon 5.

Nella compilation si prosegue con la musica, quella internazionale, la canzone, quella dei FIFA World Cup Official Song 2026, Die Die.

Shakira con Burna Boy, Die Die. E noi ora proseguiamo con un altro brano che arriva dal Official FIFA World Cup 2026, il progetto di Andrea Bocelli con David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA.

viene di Andrea Bocelli con David Guetta e già e Megan Thee Stallion. Canzone molto molto bella. Noi proseguiamo con altri brani nuovi, brani che sono usciti in questi giorni come questa, On and On.

Loro sono dei DJ producer che arrivano da Napoli, ma vivono in Germania, a Berlino da tanti anni, in Ugenea con il chitarrista Tom Misch, On and On. E noi proseguiamo con altri dischi nuovi. Questa canzone che sta per arrivare, la scritta lui, Ed Sheeran, il progetto di dei Backstreet Boys, che sono ritornati con la nuova canzone dal titolo Bottle Up. E tra l'altro questa canzone fa parte dell'original soundtrack di Paw Patrol, The Dino Movie.

Whoville Original Soundtrack, Bottle Up, il disco dei Backstreet Boys, sono ritornati e noi proseguiamo con altri dischi, quelli italiani.

Michele Bravi qui è nella compilation di Radio Galileo in onda fino alle 20:30 e si continua con la musica, quella nuova di Maria Antonietta insieme a Colombre.

Dopo il successo del singolo Sere Mese sono ritornati con Senza Vestiti, Maria Antonietta insieme a Colombre. E si continua con la musica, ma prima un aggiornamento live riguardo al tennis. Dopo la sconfitta di Cobolli con Argentino Echeverri,

Sabato sera di Mara Sattei con Rico Neggiotti qui nella compilation, e si continua con le farfalle di Cioffi con Noemi.

0: rapina.
1: Fred De Palma, Nitta e Mischilla, la testa gira, solo successi, solo grandi successi nel weekend. C'è un giovane cantante che ha vinto l'ultima edizione di Amici, lui è Lorenzo Salvetti.
0: Dici che

0: ed io che mangio il gelato.
1: Non è mica fantasia, la nuova di Elena Delia. Questa è la compilation di Radio Galileo. Io sono Nicola Savino e lui è Mr. Rain.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: dicono.
1: Lunedì Nero di Mr. Rain, questa è la compilation di Radio Galileo, solo grandi successi, i successi italiani e internazionali. C'è Mario Biondi.
2: Ci sei.

Dall'album Prova d'autore, l'album completamente in lingua italiana per Mario Biondi, dopo il singolo, il primo estratto Cielo Stellato, è ritornato con Ancorarsi Ancora. E tra l'altro questo 2026 è il ventennale di This Is What You Are, ma soprattutto dell'album che l'ha consacrato, Handful of Soul. Vi consiglio di recuperarlo, l'intero progetto. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni. Questa è molto interessante. Valentina Parisse.

0: Le cose che sai di Valentina Paris, pezzo molto bello. C'è la pubblicità, ma tra poco si balla con Bob Sinclair.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.

0: Bob Sinclair con Kisa, questo è un grandissimo successo, ma anche il prossimo è un disco interessante di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good, real good.

Morena con Lola Indigo, queste due cantanti spagnole che si sono unite per questo tormentone dell'estate. E si prosegue con i successi, quelli degli artisti italiani, c'è Giulia Molino.

Altre notizie dal web: Caparezza in concerto a Roma parla del fumettista palestinese Naji Al Ali, creatore di Andala. Il mondo ha voltato le spalle alla Palestina, il pubblico urla Free Palestine. Come riporta la stampa, in questo video che ha pubblicato sul suo profilo, durante il concerto a Rock in Roma, la Caparezza ha dedicato alcuni minuti per parlare della storia del fumettista palestinese Naji Al Ali, creatore del celebre personaggio Andala, sopravvissuto alla Nakba e ucciso nel circo costanze mai chiarite a 49 anni. Il suo personaggio, ha detto Caparezza, volta le spalle al lettore come il mondo le volta alla Palestina. In risposta il pubblico ha urlato Free Free Palestine. Bene, e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale alla scoperta di tante belle canzoni, tipo questa di una artista che arriva da Napoli, ha partecipato ad Amici qualche edizione fa, Antonia, Obbligo o Verità, la nuova qui a Radio Galileo.

0: In diretta fino alle 20:30 con la compilation i successi italiani e internazionali c'è Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Edoardo Iaschi, classe 97 di Brock. Dopo i successi dei suoi singoli Non è mica te e Avvoltoi, brano che ha presentato all'ultima edizione di Sanremo, Belverdi, questo è il suo nuovo singolo uscito da qualche settimana, e si continua con un giovanissimo cantante pugliese.

Lorenzo Lupo con Niente, canzone molto molto carina, bello il tappeto musicale, ma la prossima che arriva è anche questa canzone molto bella di un cantante calabrese, Giovanni Segreti Bruno.

Si chiama Scacciapensieri di Giovanni Segreti Bruno. Allora, altre notizie dal web. Oggi c'è il Pride non solo a Milano, ma il Pride sfila anche a Budapest, primo dopo l'era Orban in Ungheria. In migliaia hanno sfilato per le strade di Budapest nella 31esima parata del Pride, nonostante le temperature vicine ai 40 gradi. Siamo in Ungheria. Si tratta della prima dopo la fine dell'era Viktor Orban, responsabile di molte politiche anti-LGBTQ+, condannate dall'Unione Europea, tra cui quella sulla protezione dei minori, bocciata proprio dalla Corte di Giustizia dell'Unione, per via delle quale nel 2025 la polizia non aveva autorizzato la marcia. L'anno scorso, nonostante il divieto imposto dal governo per anni, oltre 200.000 persone avevano partecipato alla marcia in segno di sfida, un numero significativamente superiore rispetto agli anni precedenti, quando i partecipanti erano circa 35.000. Quest'anno il caldo torrido a influenzare la partecipazione, che sembra fermarsi alle 25.000 persone in Ungheria per il Gay Pride. E noi proseguiamo con Fredda come l'inferno.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

a Milano c'è anche Alice Line sul carro del Gay Pride a Milano, mentre sto dando un'occhiata proprio ora sui social, Leo Gassman ha partecipato al Pride di Napoli. E si continua con la musica, quella attuale, quella dei successi di questa calda estate, Santa.

Sto dando un'occhiata anche a altri video che sono apparsi sui social sul carro del Gay Pride a Milano. Ci sono anche loro, Elodie e Francesca, la sua nuova compagna. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale fino alle 20:30. Dobbiamo ascoltare le bambole di Pezza.

altre notizie dal web, stavo dando un'occhiata proprio ora, leggo, riporta questo video che tra l'altro è diventato virale, il matrimonio di Aurora Leone e Simone Ruzzo sono arrivati in Panda. E loro hanno detto che è un giorno meraviglioso. Il matrimonio di Aurora Leone e Simone Ruzzo non poteva peccare di originalità. La coppia, nota per appartenere al gruppo comico dei The Jackal, è convolata a nozze ieri, 26 giugno, a San Leucio, in provincia di Caserta. La cerimonia e i festeggiamenti sono stati all'insegna della completa riservatezza e solo il giorno successivo sono stati resi noti alcuni dettagli, tra cui l'arrivo della coppia su una Panda anni 80 con sopra al tettuccio dei megafoni che riproducevano Il Mondo, la celebre canzone Hit di Jimmy Fontana, nessuna limousine, location di lusso, solo una grande pineta e le persone più importanti con cui festeggiare il grande passo. Così Aurora Leone e Simone Ruzzo hanno deciso di sposarsi scegliendo di pronunciare il fatidico sì nel cuore della natura. Nel video ripubblicato nelle storie Instagram dei The Jackal si può vedere la coppia arrivare a bordo di una vecchia Panda color verde e una volta arrivata sul luogo della cerimonia una fila di damigelle pronte ad aiutare la sposa a scendere dall'auto. C'è appunto questo video che è diventato virale. Ascoltiamo la canzone di Amélie.

Beh, questo weekend si sposano molte persone, da Francesca Michelin, Aurora Leone, ma anche Stefan El Shaarawy. Insieme a Ludovica Pagani, lei è un influencer, lui è un calciatore, sabato 27 giugno oggi è un grande giorno per la coppia. La coppia è pronta a dire sì, io voglio, davanti ad amici e parenti, ma prima del grande passo non poteva mancare la serenata che anticipa il giorno delle nozze. C'è questo video appunto che è diventato virale. L'ex giocatore della Roma ieri sera ha ingaggiato un cantante per dedicare alla compagna alcune delle canzoni d'amore più celebri del panorama musicale italiano. Le candele accese, il suono della chitarra classica e il tramonto a fare da sfondo. Questo ha spinto Ludovica Pagani ad affacciarsi dal balcone in compagnia delle amiche, complici della sorpresa architettata dal compagno Stefan El Shaarawy. Quindi anche loro si sposano. Un bel weekend pieno di sì. Sotto sotto, in arrivo qui nella compilation, c'è Aiello.

Altre notizie dal web: come riporta La Repubblica, disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, è scomparso dopo un tuffo. Era in barca con la moglie, poi si è tuffato per fare il bagno nel lago di Vico e non è più riemerso. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Viterbo stanno cercando Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'intervento sarebbe scattato dopo una segnalazione su una imbarcazione in difficoltà nelle acque del lago. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo si trovava in acqua quando sarebbe improvvisamente scomparso. Immediato l'allarme sul versante del lago del comune di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni proseguono senza sosta. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Notizia che riporta proprio in questi minuti La Repubblica. Ascoltiamo la canzone nuova di Belz. Sì, è Scomoda. Sto

Sale a 1430 il numero degli morti accertati. Sisma Venezuela, notizia dell'ultima ora che riporta Sky TG24. Ascoltiamo anche Narti con Nicolò Angelo Santi.

Si chiama Gianni Morandi, la nuova canzone di Nicolo Angelo Santi in arte in artico. La produzione c'è il maestro Francesco Morettini, che saluto. E noi continuiamo con un cantante sinti. L'anno scorso ha pubblicato il singolo di successo ed è ritornato con questo suo nuovo tormentone per questa calda estate 2026. C'è Banfi, Lady Laura.

Il cantante Sinti Banfi, l'anno scorso con Bam Bam, quest'anno con Lady Laura, la sua nuova canzone, un altro tormentone presente in questa compilation. Ascoltiamo anche Viva la Vasca.

Angie e Fede insieme a Alex Britti, che hanno ripreso questo disco dei primi anni del 2000, Viva la Vasca. E continuiamo con DJ Jed, la nuova, si chiama Colpa del Sole.

meno drammatica. Questa è la compilation di Radio Galileo e si continua con tante altre belle canzoni, altri tormentoni. You and me.

Partenope di Giovanni Cacamo, e si continua con questo singolo che è uscito da diverse settimane. Lo ritroviamo perché ci piace molto la sua nuova canzone, Perché la sera a casa di Luca si ascolta anche

Ma quanto è bella la nuova di Silvia Salemi. Eh sì, proprio in questi giorni, tra l'altro, visto che vi ho citato il brano delle 97 a casa di Luca, su TikTok mi è capitato di vedere questo videoclip, questo video in cui una pagina ha pubblicato dei video in cui parla di Sanremo, questa pagina Sanremo dei 97, quindi i cantanti che sono arrivati nelle zone alte, quindi c'è anche lei, quindi un po' di Amarcord sì, a casa di Luca nel 97, quindi abbiamo ritrovato a distanza di anni altri progetti, altri singoli nuovi per Silvia Salemi. Brava, c'è Rocco Hunt.

0: ce chiamo, dai.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ma quanto tempo ancora? Pochissimo, perché tra poco ascoltiamo l'ultimo disco di oggi.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte.
1: Più di 100 tracce in questa playlist, in questa compilation di artisti italiani internazionali successi.
0: Non ti cerco mai forse.
1: Domani mattina con Emanuele Bellici dalle 11 alle 13, poi nel pomeriggio con i successi degli artisti italiani, perché ogni domenica ascoltiamo solamente i brani degli artisti italiani, i loro successi, le loro novità. Abbiamo chiuso con Forte, la disco di Night. Domani pomeriggio dalle 14.30 ritorna la compilation fino alle ore 19. Vi auguro una buona serata a tutti e torno domani. Bye bye.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo, la tua radio.
1: Je commence à jouer.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Piccola Katie, fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: La notte è più bella.
1: Si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma. E il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino. E non esiste traffico e non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa.

sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.